0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

Selecta New Classics. Una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: Radio Monte Carlo. New emotions, new sounds, new classics.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

Radio Monte Carlo presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: Radio Monte Carlo. New emotions, new sounds, new classics.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

Oh. Oh, baby. Yeah. Ooh, yeah. Listen.

0: Radio Monte Carlo. New emotions, new sounds, new classics.
1: Perché? Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
2: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Custom Graving, Katie Lang al mattino, e soprattutto a quest'ora non è mai facile essere belli svegli e soprattutto lucidi, ma c'è per fortuna la nostra grande musica, ce la metteremo tutta. Buongiorno da Radio Monte Carlo, da questa meravigliosa radio che vi accompagna da 60 anni. Lo ricordiamo, lo scorso 6 marzo abbiamo festeggiato questo importante traguardo con una grandissima festa al Blue Note di Milano, con un bellissimo live di Mario Biondi e degli Incognito. Io sono Stefano Bragatto, c'è Mattia Brena alla parte tecnica, ultimo weekend di luglio che molti trascorreranno al mare, sotto il sole oppure al fresco in montagna o anche in città in attesa di partire per le vacanze di agosto. Sempre, speriamo, con la grande musica di Radio Monte Carlo, anche con questa bella novità firmata da Tom Misch e Nugenea.

Sul finire degli anni Ottanta, Vasco Rossi pubblicava il suo nono album Liberi Liberi, che ha conquistato e conquistò ai tempi ovviamente la numero uno delle classifiche di vendita in Italia. In questo sabato mattina vogliamo adesso su Radio Monte Carlo ritornare ad occuparci di sonno, anche perché secondo un team di ricercatori americani, chi resta sveglio fino a tardi rischia di cadere nella condizione di assumere condotte dannose e a prendere decisioni impulsive, a volte molto spesso sbagliate, condizione che potrebbe essere raggiunta rimanendo invece svegli dopo la mezzanotte, ovvero quel lasso di tempo definito come notte circadiana biologica. Per il momento è ancora soltanto un'ipotesi, ma dalle prove ad oggi disponibili è comunque emersa questa esistenza di un'associazione tra il rischio di avere comportamenti non corretti e lo stare svegli fino a tardi. Quindi andate a dormire presto e quindi avrete modo di prendere delle sane decisioni il giorno dopo e soprattutto avere una condotta ineccepibile. Tra poco su Radio Monte Carlo le previsioni del tempo.

0: 2014 e questa era la voce di Osier, sempre ricca di emozioni, la programmazione di Radio Monte Carlo anche a quest'ora del mattino. Felici di essere insieme a voi anche con gli amici di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
2: Buon fine settimana da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'inizio della giornata di oggi vedrà tempo in prevalenza soleggiato, però avremo la tendenza ai primi annuvolamenti sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio nuvole in aumento sulle Alpi al nord-ovest con i primi rovesci o temporali anche forti in Valle d'Aosta e sul centro-nord del Piemonte. Nubi alte in arrivo in Sardegna. In serata temporali in estensione anche all'Alta Lombardia e all'Alto Adige, un po' di nuvole in aumento anche sul medio versante tirrenico. Massime in calo all'estremo nord-ovest, coste tirreniche della penisola e sud della Sicilia, per lo più in aumento altrove, con punte prossime ai 38-40 gradi sulla Sardegna occidentale. Per il Principato di Monaco tempo in prevalenza soleggiato con massima intorno ai 29 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Queste quindi le previsioni per l'ultimo sabato di luglio, grazie di cuore per aver scelto e deciso di iniziare questo nuovo giorno insieme a Radio Monte Carlo.

0: Piacere, anzi un vero e proprio privilegio poter essere qui davanti a questo microfono, quello di Radio Monte Carlo, ed essere soprattutto in vostra compagnia. Sabato mattina, buongiorno a tutti voi da Mattia Brena alla parte tecnica. Io sono Stefano Bragatto. A volte capita di essere stanchi, di essere stressati. Per il nostro stato di malessere fisico e mentale è stato coniato anche un termine che molto spesso nei nostri appuntamenti abbiamo ripreso e abbiamo utilizzato, ovvero il burnout. Ma da che cosa dipende questo stato di malessere generale? A quanto pare non sarebbe solo il lavoro a causarci questo malessere, ma anche come viviamo la nostra casa. Non servono rimedi drastici, attenzione, o ribaltamenti della casa, ma alcuni accorgimenti, come per esempio avere una casa con la posizione di lavoro per lo smartphone vicino ad una finestra, in modo da avere un'illuminazione naturale. Poi uno spazio libero con vicino una finestra riduce sicuramente l'affaticamento mentale e permette di mantenere alta la concentrazione e anche stimolare la creatività. E poi è necessario avere un ordine in casa, cioè l'ordine esterno crea ordine interno e controllo sulla propria mente. Se abiti in un ambiente dove c'è di tutto in giro, sparpagliato qua e là, è ovvio che questo non crea una situazione di benessere mentale. Bisogna anche stabilire un ordine di quello che si deve fare, ad esempio rifare il letto, tenere la cucina ordinata e non lasciare i vestiti appunto sparsi per la stanza. Il disordine crea caos mentre avete bisogno di tranquillità. Allora, queste sono le prime regole, le altre ve le forniremo tra poco nel sabato mattina firmato Radio Monte Carlo.
1: Ogni weekend nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, new classics.
3: Skip the life and angle.
1: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
3: It's a little bit funny, this feeling inside.
2: Radio Monte Carlo, new classics.
1: Ogni weekend. Dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché?
8: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

È una delle canzoni di quest'estate, Bossa Nostra con Gaia, nel sabato mattina di Radio Monte Carlo. Qualche minuto fa nel nostro wake up abbiamo scoperto che la nostra casa influenza molto il nostro benessere psicofisico. Per esempio, se si lavora troppo a casa, l'isolamento può diventare causa di questo burnout, di questa situazione di malessere. Avere relazioni profonde con gli altri invece è fondamentale per stare bene. Meglio fare una telefonata per chiamare le persone che magari fanno bene alla nostra vita. La casa non dovrebbe solo essere un rifugio, un porto sicuro, ma anche un vero sistema che ci mantiene in salute. È importante anche non cercare di avere tutto sotto controllo, come le app e la gestione dei social. Anzi, non utilizzate i social, questo è un piccolo consiglio che ci permettiamo di darvi. Sarebbe meglio avere accanto a sé una bella agenda cartacea dove appuntare le cose da fare e poi spuntarle una volta fatte. Questo per non sovraccaricarsi di informazioni. Ed infine è importante ogni tanto fare delle pause, brevi intervalli in cui ci si disconnette per entrare in contatto con noi stessi e sciogliere le tensioni del corpo, soprattutto nelle spalle, nel petto e nella schiena. Ogni tanto anche qualche piccolo esercizio di primo mattino può tornare utile. Siamo diretti verso le 6 del mattino in questo sabato di luglio, è il 25.

0: E anche il video di questa canzone la potete guardare su Radio Monte Carlo TV, disponibile sul satellite. Ci trovate sul canale 67 di TVSAT e 716 di Sky, con il meglio della musica pop, soul e R&B.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6. Radio Italiana del Principato di Monaco.

Fly for You è della grande musica di Radio Monte Carlo con la voce di Tony Hadley e Spandau Ballet ad inaugurare quella che è la nostra seconda ora insieme. Tra le 5 e le 7 ci trovate sempre qui. Io sono Stefano Bragatto, c'è Mattia Brena alla parte tecnica e intanto si scopre che entro il 2050, quindi insomma tra poco più di una ventina di anni, le mappe del turismo mondiale verranno completamente ridisegnate. E quanto emerge da uno studio The Power of Travel 2050, ma quali saranno le mete preferite fra più di 20 anni, circa 30 anni, ma mettiamola giù così. Lo studio evidenzia come la crescita dei flussi turistici interesserà in particolare Asia, Medio Oriente e alcune aree dell'Africa destinate a diventare protagoniste del mercato globale grazie allo sviluppo economico, agli investimenti in infrastrutture e ad una crescente attrattività internazionale. Le mete emergenti potrebbero così affiancare o comunque persino addirittura superare alcune delle destinazioni che sono tradizionalmente le più visitate negli ultimi 50 anni. Quindi novità sul fronte del turismo e dei viaggi a partire dal 2050, con Asia, Medio Oriente e alcune aree dell'Africa praticamente di grande interesse. Subito su Radio Monte Carlo ritroviamo la voce graffiante di Lenny Kravitz.

0: Era il 1998 quando Baby Bird ci regalava questa You Are Gorgeous. Attorno alle 6.30 avremo un altro contatto con gli amici di Meteo.it e le previsioni del tempo per questo ultimo weekend di luglio. Siete su Radio Monte Carlo. Qualche minuto fa dicevamo quali sono le mete che saranno sicuramente oggetto di interesse nel 2050, ma se non amate viaggiare per esempio in aereo, ma volete lo stesso girare il mondo, c'è un treno, quindi continuiamo ad occuparci di viaggi e di vacanze, un treno che renderà possibile collegare 13 paesi in soli 21 giorni. Sono infatti 19.000 chilometri interamente su rotaia che verranno percorsi per attraversare i due emisferi dalla penisola iberica fino a Singapore senza usare un aereo. E tutto questo sarà grazie ad un collegamento ferroviario che avverrà tra Laos e Cina e si potrà infatti viaggiare su rotaie tra Lisbona e Singapore, un viaggio pazzesco con tempi più rilassati ma anche se vogliamo più ecologico, che non dovrebbe più essere un optional. Il treno partirà dalla Spagna passando dalla Francia, la Russia, la Cina, il Vietnam, la Thailandia prima di arrivare a Singapore e si potrà quindi vedere, si potranno vedere le città meravigliose come Parigi, Mosca, Pechino e Bangkok tranquillamente a bordo di una carrozza appunto di un treno. Il tratto più lungo con 40 ore consecutive andrà da Parigi a Mosca e prevederà in tutto 11 fermate per scendere, visitare il posto e poi fare una pausa. In realtà non è un unico treno, intendiamoci, ma più treni di varie compagnie che si collegano addirittura tra Vietnam e Cambogia e tra Malesia e Singapore. Si sale anche su un autobus per completare il collegamento. L'intero viaggio costerà circa 1.200 euro a persona.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1.000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1.000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: Aggiungi un tanto di gusto in più.
6: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick, con Waterstick.
6: Waterstick, dall'Angelica.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma e sua da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Mi manchi ma domani torno a
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
13: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
17: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
16: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
18: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Take Your Time con Sam Hunt nel sabato mattina di Radio Monte Carlo. È il 25 di luglio. Subito le previsioni del tempo.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
2: Buon fine settimana da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'inizio della giornata di oggi vedrà tempo in prevalenza soleggiato, però avremo la tendenza ai primi annuvolamenti sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio nuvole in aumento sulle Alpi al nord-ovest con i primi rovesci o temporali anche forti in Valle d'Aosta e sul centro-nord del Piemonte. Nubi alte in arrivo in Sardegna. In serata temporali in estensione anche all'Alta Lombardia e all'Alto Adige, un po' di nuvole in aumento anche sul medio versante tirrenico. Massime in calo all'estremo nord-ovest, coste tirreniche della penisola e sud della Sicilia, per lo più in aumento altrove, con punte prossime ai 38-40 gradi sulla Sardegna occidentale. Per il Principato di Monaco tempo in prevalenza soleggiato con massima intorno ai 29 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Grazie per questo aggiornamento. Intanto si scopre che dormire di più fa dimagrire. Ne parleremo tra qualche minuto su Radio Monte Carlo.

0: Insieme a voi dalle 5 di questo ultimo sabato di luglio su Radio Monte Carlo con la nostra grande musica, dove molto spesso nei nostri appuntamenti ci occupiamo di sonno. Qualche giorno fa ci siamo chiesti quante ore dovremmo dormire durante una notte per stare bene. Questo è il domandone del giorno. Ecco, secondo uno studio pubblicato su JAMA Internal Medicine, dovremmo dormire 8 ore a notte. E aggiungo io, sai che novità? C'è da dire che se si dorme di più e in modo regolare si mangia meno, quindi c'è questa interessante correlazione: che arriva a dormire regolarmente a 8 ore per notte arriverebbe a perdere tra le 270 e le 500 calorie al giorno. Con un sonno regolare per 3 anni si potrebbe arrivare a perdere anche 11 kg e senza neanche troppi esercizi ginnici. Ma come si fa a dormire 8 ore a notte? Domanda delle domande. Basta rispettare alcune regole. Innanzitutto evitare l'utilizzo di dispositivi elettronici, smartphone, 45 minuti prima di andare a dormire, avere una stanza da letto che non superi i 20 gradi, di questi giorni non è cosa facile, evitare alcolici e concedersi un rituale come la lettura di un libro prima di andare a dormire.
1: Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
2: Simply Red, you make me feel brand new.
3: God bless you. You make me feel brand new.
2: Ryan Ferry, Knocking on Heaven's Door.
4: Knock, knock, knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door.
2: Mary J. Blige, overjoyed.

0: Radio Monte Carlo New Classics. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
1: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Quello che si riserva alle occasioni speciali:
3: spumante o champagne?
2: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali:
3: filetto o entrecote?
2: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
4: Pronti? DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: Ci sono cose che vorresti tornassero.
11: Come le vacanze.
10: O un bel vantaggio.
11: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
12: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
15: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
16: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
17: Che fame!
18: Mac!
16: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

Monica Ian, sabato mattina dal 1 novembre in tour nei principali teatri italiani, Radio Monte Carlo, radio ufficiale. Purtroppo lo sappiamo molto bene, soprattutto durante questa estate, le notti calde possono rendere più difficile addormentarsi, aumentare i risvegli notturni e farci sentire meno riposati il giorno successivo. Quindi vogliamo fornirvi 8 accorgimenti che possono aiutare a mantenere le camere da letto più fresche prima di sera. Nelle giornate di sole, tenere chiuse le tende o le persiane delle finestre esposte al sole, questo riduce la quantità di luce solare che entra nella stanza e il conseguente riscaldamento di pavimenti, pareti e mobili. Poi utilizzare la ventilazione incrociata quando l'aria esterna è più fresca. La ventilazione incrociata consiste nell'aprire finestre o porte su lati diversi di un'abitazione per consentire la circolazione dell'aria. Terzo consiglio: ridurre il calore proveniente da verande e stanze esposte al sole, e poi cambiare il luogo in cui si dorme. Se la camera da letto si trova ad un piano superiore o comunque è esposta al sud, andate via da quella parte, spostatevi verso nord, insomma trovate una zona più fresca dove poter dormire soprattutto d'estate. Ridurre il calore e l'umidità negli ambienti interni, scegliere biancherie da letto e abbigliamenti traspiranti, usare i ventilatori con cautela, questo è importantissimo, e poi provare in tutta sicurezza i dispositivi di raffreddamento a basso costo, aria condizionata da utilizzare con estrema cautela e parsimonia. Siete su Radio Monte Carlo, l'augurio a tutti quanti voi di una buona estate insieme alla nostra grandissima musica.

0: Sabato 25 luglio, pronti per incontrare anche la redazione di TGCOM 24 con le breaking news subito dopo Meteo Autotraffic. Grazie a Mattia Brena, alla parte tecnica, a tutti voi che siete diretti verso il mare, un augurio sincero di un buon weekend. Tra poco in arrivo anche Irina Martelli. Buona giornata da parte di Stefano Bragatto.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon sabato da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump ha detto di volersi candidare per un altro mandato alla Casa Bianca. Il presidente ha espresso la sua intenzione prendendo la parola durante la cena dei corrispondenti. Toni più pacati intanto con l'Iran dopo una giornata, quella di ieri, carica di tensione. Parliamo più seriamente con Teheran, dice il presidente, non ho fretta di chiudere. Dall'Italia i prezzi dei carburanti non si fermano e il governo studia interventi per contenere gli aumenti, questione oggetto di un incontro che si è tenuto ieri tra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti. L'esecutivo valuta anche l'attuazione delle accise mobili, un taglio delle tasse sui carburanti finanziato con l'aumento dell'IVA sul petrolio. Cronaca, polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento, sarebbero queste le prime risposte dall'autopsia sul corpo di Abderrahim Fahir, morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia. Resta da stabilire se lo schiacciamento sia stato provocato quando l'uomo era ancora in vita o a causa delle manovre rianimatorie. Gente in strada, molta paura, ma fortunatamente nessun danno a persone o cose per la scossa di terremoto di magnitudo 4.1 avvenuta poco dopo la mezzanotte in Molise, epicentro a Pizzone in provincia di Isernia. Il sisma avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Torniamo all'estero, incendi devastanti in Francia e Spagna, almeno 200.000 le persone evacuate nei due paesi, oltre 140.000 scappano dal sud-ovest della Francia, con Macron che chiama l'esercito per domare i roghi, fiamme anche vicino Madrid con 63.000 evacuati. Chiudiamo con il calcio. Guardiola non sarà il CT dell'Italia, mentre salgono le quotazioni di Pirlo per la panchina azzurra. Il tecnico catalano ha declinato l'offerta confermando di voler trascorrere un anno sabbatico dopo i 10 anni a Manchester, sponda a City. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
7: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
8: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
9: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
10: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: Radio Monte Carlo.
11: Buon fine settimana da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'inizio della giornata di oggi vedrà tempo in prevalenza soleggiato, però avremo la tendenza ai primi annuvolamenti sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio nuvole in aumento sulle Alpi al nord-ovest con i primi rovesci temporali anche forti in Valle d'Aosta e sul centro-nord del Piemonte. Nubi alte in arrivo in Sardegna. In serata temporali in estensione anche all'Alta Lombardia e all'Alto Adige, un po' di nuvole in aumento anche sul medio versante tirrenico. Massime in calo all'estremo nord-ovest, coste tirreniche della penisola e sud della Sicilia, per lo più in aumento altrove, con punte prossime ai 38-40 gradi sulla Sardegna occidentale. Per il Principato di Monaco tempo in prevalenza soleggiato con massima intorno ai 29 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: acquista la situazione su strade e autostrade. Ci sono code a tratti causate dal traffico intenso in Emilia lungo la A14 tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione Ancona. C'è un incidente sulla 1 tra Lascio Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna. Code segnalate anche in Liguria sulla 10 tra Albisola e Viglio a 10 a 6 al chilometro 44 per chi sta procedendo verso Ventimiglia. Veicoli in avaria lungo la tangenziale est di Milano tra Gobba, Treviglio, Vimodrone e Lambrate, Melso, Dogana, Segrate verso l'Allaccio con la 1. Animali sulla strada segnalati sul tratto pugliese della A14 tra Cerignola Est e Allaccio con la 16 per chi sta procedendo verso Bari. Code anche al nord Italia sulla A22, c'è traffico intenso tra Bressanone e Brennero confine di Stato verso il Brennero. Veicoli lenti in Toscana sulla 11 tra Montecatini e Pistoia verso Firenze. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 5 la Tiburtina Valeria con un incidente all'altezza dell'incrocio Cerchio in direzione dell'incrocio Pescara, statale 16 Adriatica. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.

E questa è Nikita di Elton John su Radio Monte Carlo, la prima canzone ascoltata con me in questo sabato. Buongiorno, buona estate, buon tutto. Io sono Erina Martelli con voi fino alle 11. Ve lo ripetiamo sempre che in questo periodo dell'anno abbiamo orari un po' così ballerini. Fin qui col nostro Stefano Bragatto, c'è Paolo Rossato in regia. Abbiamo curiosità praticamente per tutti i gusti questa mattina. Notizie dal mondo dello spettacolo, del cibo, quelle ci stanno sempre. Notizie ovviamente dal mondo dello sport, che riguardano Jannik Sinner per il tennis, ma non solo, perché c'è la Formula 1, ci sono tutte le chiacchiere che riguardano il calcio. Poi vi daremo aggiornamenti sulla viabilità insieme alla redazione del TGCOM 24, man mano arriveranno. Se ci state ascoltando in auto, voi preoccupatevi soltanto di viaggiare tranquilli e super prudenti, che alla colonna sonora ci pensiamo noi. A questo proposito, c'è una canzone curiosa davvero che diciamo unisce il pop, che ama a volte gli arrangiamenti orchestrali, con la musica dance. Sono due ragazzi che si sono conosciuti ad Amsterdam più di 10 anni fa, avevano scritto un pezzo perché doveva uscire una collaborazione, poi è rimasta lì nel cassetto per tanti anni, non l'avevano mai conclusa. Finalmente si

Questa è All For You di Janet Jackson su Radio Monte Carlo alle 7:16 minuti. Ho detto che avevo delle notizie curiose sul cibo ed ecco qui che arriva la prima. Vi ho raccontato qualche tempo fa del fatto che una delle abitudini curiose che si sta imponendo nei luoghi di vacanza è essere ospiti di un hotel e comunque chiamare il delivery, cioè farsi arrivare il cibo in camera o nella hall, spero. E c'è un articolo di Reporter Gourmet che riporta un'intervista di El País a Narda Lepes. Ora, Narda Lepes è forse la cuoca argentina più famosa in assoluto e lei si è proprio scagliata contro il delivery perché lei ha detto che è una minaccia alla cultura del cibo e alla vita sociale, perché non si esce, non si passeggia, non si varca la soglia di un'osteria, non si scambiano due chiacchiere anche con persone che non conosciamo, ma semplicemente si prende il telefono, si apre l'app e ci si fa arrivare il cibo. Lei dice che bisogna invece difendere questo spazio intermedio tra la casa e il lavoro, perché è lì che si costruiscono le relazioni umane, è lì che si crea una comunità, altrimenti la città diventa un hub dove si smistano le merci e amen. Altro problema è quello delle piattaforme social: si cercano i cibi molto belli, ma spesso i cibi molto buoni della tradizione non sono affatto belli. Pensate a un umido cotto a fuoco lento, è bruttissimo, è vero, però è anche buonissimo.

0: Una canzone così bella di Marina Rei, così malinconica, questa noi appena ascoltata nella mattina di Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla 10 verso il Principato di Monaco, c'è una coda di 4 km tra Celle Ligure e il Bivio. A 10 inizio con Palanre di Savona per un veicolo in avaria. Sempre un veicolo in avaria causa una coda sulla 14 verso Taranto tra Ortona e Lanciano, è una coda per ora di 1 km. Mi raccomando, prudenza e buon viaggio.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
3: Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
9: GWM, go with more.
10: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
11: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.

0: I think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: Frank Sinatra e Lei is My Lady su Radio Monte Carlo. Vediamo un po' che cosa capita nel mondo del tennis in queste ore. Intanto avremo questa sera alle 20 Luciano Darderi in campo a Estoril in Portogallo contro Blocks. Lui ha fatto una partita notevole contro Jaime Faria perché era sotto 5-2 nel secondo set dopo aver perso il primo ed è riuscito a vincere la partita. Bene così, in gran cuore come sempre Darderi. L'altra semifinale è quella alle 18:30 tra i due francesi Gaston e Vanasche, anche se Luca Vanasche ha la mamma italiana, non lo so, per questo forse un po' di tifo lo facciamo anche per lui. Per quanto riguarda invece i prossimi tornei grossi che arrivano dall'altra parte dell'oceano, abbiamo Jannik Sinner che si è cancellato dal torneo canadese di Montreal e invece sarà a Cincinnati, a quanto pare. Diciamo che era iscritto a tutti e due i tornei, è rimasto iscritto a quello di Cincinnati, che è quello perfetto per prepararsi agli US Open, e dovrebbe cominciare a giocare il 13 agosto. È iscritto a Cincinnati anche Carlos Alcaraz, però non è detto che ci sia. Si sa poco dei tempi di recupero del suo infortunio al polso, si sa che ha ripreso piano piano a giocare, ma non può tirare a piena forza con il braccio infortunato, quindi vedremo se davvero parteciperà a Cincinnati o se proverà direttamente a rientrare agli US Open. È da aprile che non gioca peraltro Carlos Alcaraz. Poi invece, sempre tornando a Sinner, abbiamo una sua dichiarazione, perché lui è stato in una crociera, in una nave da crociera in pratica, per una sponsorizzazione che ha a che fare anche con la beneficenza, per una 2 giorni sulla nave, ed è stato intervistato da alcuni giornalisti e gli è stato chiesto: che cosa vuoi che la gente si ricordi di te tra 10 anni? E lui ha risposto: oltre ai risultati mi piacerebbe che la gente si ricordasse di me per il tipo di persona che sono e per i valori che mi hanno trasmesso i miei genitori. Magari, ha aggiunto, qualcuno si ricorderà di me anche perché si è divertito guardando le mie partite. Molto probabile, devo dire. Anche aggiunto che quando gioca in Italia il pubblico gli dà tantissima forza, un grande supporto, e ha detto che spera di riuscire a trasmettere anche lui gioia ed energia positiva. Come trasmette queste cose il pubblico a lui, gli piacerebbe che, insomma, questo flusso di energia positiva andasse anche in senso contrario. La nostra musica in questo sabato mattina alle 7:33 con questa canzone bellissima, nuova di Sekou, grande talento. Il pezzo si intitola Dangerous Lover.

0: Che bella versione di Mashkenada, Black Eyed Peas con Sergio Mendes su Radio Monte Carlo. Se c'è un fiore che è davvero quello iconico dell'estate, è proprio il fiore che avete in mente e che è stato cantato in diverse canzoni, inclusa quella che sta per arrivare tra pochissimo.
1: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer. Ascolta Radio Monte Carlo Summer. Radio Monte Carlo Summer. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla,
6: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Ci sono cose che vorresti tornassero.
13: Come le vacanze.
12: O un bel vantaggio.
13: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
14: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
15: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
16: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
17: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, TAG 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso.
20: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Radio Monte Carlo è o non è il fiore dell'estate, il girasole, cantato da Post Malone, Rex Orange County, Ercomi, Leo Gassman. Però la canzone più famosa che lo celebra è senz'altro questa di Giorgia, Girasole su Radio Monte Carlo. Ieri avevo gli occhi lucidi leggendo questa storia veramente tenera che arriva da Campi Bisenzio, Firenze, ed è raccontata da Quotidiano Nazionale. Riguarda Edward e Anna Maria, una coppia che ha 87 anni e sta insieme da 65. Da alcuni mesi lei è stata ricoverata in una RSA perché ha un inizio di decadimento cognitivo e ha bisogno di assistenza qualificata, ma il marito, Edward, che è inglese, è rimasto nella loro casa e la va a trovare due volte al giorno. Abita a pochi chilometri da lì, quindi lui si fa queste lunghe passeggiate, dice che gli fa bene, non gli pesano. Peraltro sottolinea che ogni volta che lui va a trovare la moglie si sente felice, anche lei lo è, quindi questa situazione fa bene a entrambi. Non è stato così dall'inizio, perché il trasferimento della moglie nei primi tempi è stato traumatico, ma lui ha detto che alla fine si è abituato a questa nuova routine e quindi è contento così. Racconta di che cosa fa quando va a trovare la moglie, le fa una carezza, le dà un bacio sulla guancia, sta semplicemente in silenzio accanto a lei, la imbocca, insomma le dice che giorno è, le racconta che cosa ha fatto nella giornata, la porta in terrazza, la spinge con la carrozzina ed è contento così, insomma, di condividere questa quotidianità. Ha raccontato la loro storia, si sono conosciuti che avevano 17 anni quando lui è arrivato dall'Inghilterra con i compagni di college per una visita alle città d'arte toscana e ha detto che si è innamorato immediatamente dell'arte italiana e ha pensato: io qua ci rimango. Ha trovato lavoro in alcune aziende locali proprio grazie alla sua arte e alla fine ha conosciuto Anna Maria. È stata lei a fargli la proposta di matrimonio. Erano alla National Gallery di Londra, stavano guardando dei quadri e lei a un certo punto si è girata verso Edward e gli ha detto: sposiamoci. E così hanno fatto nel 61. Hanno due figli che si chiamano David e Nicholas, che oggi hanno 62 e 60 anni. È stata intervistata anche un'animatrice della RSA in cui è la donna. Lei ha detto che una storia d'amore così non l'ha ancora vista, che un marito così non gli era ancora capitato di incontrarlo. Speriamo che i due piccioncini siano bene e innamorati ancora a lungo. La nostra musica con Incognito e Joy Rose per It's About Time.

0: Il sabato mattina di Radio Monte Carlo, anche con Broken Land di Adventures. In arrivo ci sono le news di TGCOM 24.
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona giornata da Giancarlo Bastianelli, annuncia sorpresa da parte di Donald Trump alla cena dei corrispondenti. Prendendo la parola nel corso dell'evento, il presidente ha detto di volersi candidare per un terzo mandato alla Casa Bianca, al momento però la legge non lo consente. Toni più pacati da parte del presidente con l'Iran dopo una giornata, quella di ieri, carica di tensione. Parliamo più seriamente con Teheran, ha affermato Trump, non ho fretta di chiudere. In Italia, con la svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli, sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai carabinieri, un soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne, l'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Bologna, polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento, le prime risposte dall'autopsia sul corpo di Abderrahim Fahir, morto domenica nel capoluogo emiliano durante un intervento della polizia. Resta da stabilire se lo schiacciamento sia stato provocato quando l'uomo era ancora in vita a causa delle manovre rianimatorie. In Molise, paura ma nessun danno a persone o cose per la scossa di magnitudo 4.1 poco dopo la mezzanotte, epicentro a Pizzone in provincia di Isernia. Il sisma avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Non si ferma la tragica scia di incidenti sul lavoro. Un 18enne è morto in Sardegna in un impianto di trattamento dei rifiuti in provincia di Nuoro, colpito da un muletto. A Roma un lavoratore 47enne è morto schiacciato da una macchina spazzatrice. Chiudiamo con il calcio. Pep Guardiola non sarà l'allenatore dell'Italia, mentre salgono le quotazioni per Andrea Pirlo. Sui siti si è diffusa la notizia di un accordo già raggiunto con il campione del mondo del 2006 per i prossimi 4 anni. La Federcalcio per ora non ha in programma alcun annuncio ufficiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Una buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nelle prossime ore, tra questo pomeriggio e sera e lunedì, una perturbazione atlantica investirà il paese, portando ancora una volta fenomeni localmente forti, con possibilità di grandine, nubifragi e forti raffiche di vento, soprattutto nelle regioni settentrionali e in Toscana. Intanto oggi giornata in prevalenza soleggiata, salvo progressivi annuvolamenti sulle Alpi e nord-ovest, con i primi rovesci temporali dal pomeriggio sull'arco alpino. Velature in transito a nord-est, al centro in Sardegna. Tra sera e notte peggiora a nord-ovest in Toscana, con temporali anche di forte intensità. Temperature in rialzo a nord-est, Emilia-Romagna e regioni adriatiche. Venti meridionali in graduale rinforzo sui mari di Ponente e Alto Adriatico. Nel Principato di Monaco tempo abbastanza soleggiato ma con della nuvolosità di passaggio nel pomeriggio. Clima estivo. Nella notte poi domenica pomeriggio rischio di qualche temporale. Per maggiori dettagli meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: Questa la situazione su strade e autostrade, materiali dispersi sulla carreggiata sulla 6 allo svincolo di Fossano verso Torino. C'è un incidente all'altezza dell'allaccio a 6 a 33 in direzione Savona, perdita di carico segnalata sul tratto laziale della 1 tra allaccio di Ramazione, Roma Nord e svincolo Guidonia Monteceglio per chi procede verso Napoli. In Umbria sempre sulla 1 veicolo fermo tra Fabro e Orvieto verso la capitale, traffico rallentato sulla 4 tra allaccio interconnessione a 21 e Peschiera in direzione Padova. Sulla A14 segnalati i pedoni sulla carreggiata tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione Bari. Un'ultima notizia che ci porta in Campania, lungo la statale 7 bis terra di lavoro, lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Nola A30. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.

È una canzone che ha avuto diverse cover, ne ricordo in particolare una dei Coors di qualche anno fa. Questa però è l'originale di Dreams, anno 1977, Fleetwood Mac su Radio Monte Carlo. Alle 8 e 8 minuti di questo sabato io sono Erina Martelli e stavo leggendo sul Post qualcosa che ha a che fare con i turisti che sono in Italia. Ce ne sono parecchi per fortuna in questo periodo, diciamo, al di là dei problemi di overtourism. Fa piacere che le strutture turistiche possano guadagnare grazie ai turisti che arrivano soprattutto dall'estero, e ci sono dei ristoranti che un po' in giro per l'Italia si organizzano per tentare di attrarli, per esempio con le nonne che preparano la pasta fresca in vetrina. Ne ha scritto il Washington Post in un reportage, però ne ha parlato come una nuova trappola per turisti a Roma, e questo dà da pensare perché di solito queste cose sono create proprio per i turisti americani. Non si fa soltanto con la pasta, si fa col limoncello di Sorrento, la mortadella di Bologna, il gelato, però la pasta in vetrina è molto sfruttata da nord a sud. E poi c'è anche la pasta mantecata all'interno di forme di parmigiano, se ne inventano un po' di tutti i colori, e a volte questi stratagemmi piacciono, altre volte un po' meno. La nostra musica qui su Radio Monte Carlo, con questa canzone nuova di Max Gazzè, ci è piaciuta praticamente dal primo ascolto, e l'ascoltiamo insieme. Si intitola Intermezzo Bianco.

Mamma che bella questa New Light, John Mayer su Radio Monte Carlo alle 8:16. Abbiamo parlato di tennis e anche del fatto che a Estoril avremo Luciano Dardiri in semifinale, però questo è anche un weekend di Formula 1 in Ungheria a Budapest. Ci sono buone notizie a quanto pare per le Ferrari, che sono state molto veloci, ma sia Hamilton che Leclerc hanno detto di essere convinti che quest'oggi in qualifica le cose saranno un po' diverse. Quindi le qualifiche saranno alle 16 e domani alle 15 avremo la gara. Si chiacchiera tanto di Kimi Antonelli in questi giorni, innanzitutto perché il suo ex patron Minardi chiede un risarcimento milionario, ma poi lui ha raccontato che non vede l'ora di andare in vacanza, vuole staccare, vuole stare col papà, con la famiglia, vuole sentirsi un pochino più tranquillo. E poi è stato intervistato anche dai giornalisti a proposito della sua abitudine di dare un bacio alla sua vettura, e lui ha detto che non ci vede niente di male, perché non è che soltanto provi dell'affetto nei confronti della macchina che gli sta dando così tante soddisfazioni, ma ancora di più lui sente una specie di connessione spirituale e quindi lo fa ben volentieri. Tra l'altro è sempre molto fotografato ogni volta che lo fa. La nostra musica con Mariah Carey, Boys to Men, per questa One Sweet Day.

0: Radio Monte Carlo, questa è una canzone del 1995. Stavo leggendo che la generazione Z è molto legata alla musica di quegli anni. Se parliamo di Mariah Carey, lei con i suoi successi ha coperto diverse decadi, però c'è una boy band, una delle boy band che è legata davvero a doppio filo agli anni 90, grazie a un sacco di belle canzoni, e una di queste è in arrivo tra pochissimo.
1: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
11: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
10: Arriva subito.
12: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni. Con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto. Nei ristoranti Roadhouse.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
17: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
18: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
19: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
20: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

Vi abbiamo riportati in un istante negli anni 90 al 97 per l'esattezza con Backstreet Boys e All I Have to Give qui su Radio Monte Carlo nella nostra mattina alle 8:30. C'è un modo per sfuggire al caldo di questi giorni? Peraltro peggiorerà, leggo, nella prossima settimana. Beh, uno di questi modi potrebbe essere alzarsi molto presto al mattino. Se avete voglia anche di vedere qualcosa di straordinario, sappiate che il Ministero del Turismo organizza degli appuntamenti notturni da qualche tempo che hanno grandissimo successo. Per esempio il 5 agosto al santuario meridionale del parco archeologico di Pestum ci sarà l'alba degli dei dalle 5 del mattino alle 8. In pratica si potrà assistere al sorgere del sole davanti al tempio di Nettuno mentre andrà in scena una performance che unisce danza e teatro nel racconto dei miti della creazione e della fondazione. E poi c'è l'alba alla Reggia, in questo caso i cancelli si aprono alle 4:30, due appuntamenti il 1 agosto e il 29 agosto e anche in questo caso passeggiata onirica tra i viali del parco e il verde del giardino inglese. Credo che ci siano anche dei biglietti gratuiti per questa iniziativa. La nostra musica, questo è Special di Lizzo.

0: Radio Monte Carlo. Disco.
1: Disco.
0: Estate.
1: Estate.
2: Lo scorso weekend abbiamo raccontato di Un'estate al mare di Giuni Russo, canzone che era stata scritta da Franco Battiato, e per il disco Estate di questo sabato mattina abbiamo proprio Franco Battiato che tiene per sé una delle belle canzoni estive che ha fatto, che è questa, Star on a Solitary Beach 1900.

Che canzone per il nostro disco estate. Qui su Radio Monte Carlo, Franco Battiato, Summer on a Solitary Beach, canzone che aveva scritto con Giusto Pio, che avevamo conosciuto sul mercato discografico perché era il lato B di Bandiera Bianca, quando all'epoca c'erano i 45 giri con il lato A e il lato B. La nostra musica ancora con Scan Cananzi. Sto leggendo alcuni dei vostri messaggi che arrivano al 342-4141-762. Nel corso del programma li leggerò, promesso. Intanto dicevamo, la nostra musica questa volta con You Saved Me.

0: buona estate da Radio Monte Carlo alle 8:42. Abbiamo notizie di viabilità sulla 1 verso Napoli. C'è una coda di 2 km tra Fabro e Orvieto per un veicolo in avaria. E sulla 10 verso il Principato di Monaco c'è una coda di 3 km tra Varazze e Celle Ligure, scusate, per un incidente. Prudenza e buon viaggio.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Perché?
7: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché?
8: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
14: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
15: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
16: Arredissima.
17: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
19: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
19: Info su Toyota.it.

canzoni più belle di George Michael, questa su Radio Monte Carlo, Anisia Affair. Ci sono notizie che riguardano Facebook, perché Meta ha annunciato il lancio di Facebook Verified in alcuni mercati selezionati e gradualmente, non sappiamo quando arriverà in Italia. Che cos'è? È un nuovo badge gratuito che certifica l'autenticità dei profili personali sulla piattaforma. Tutto questo per combattere il fenomeno degli account fake, soprattutto dei tantissimi account che sono creati, l'avrete notato, dall'intelligenza artificiale, non soltanto su Facebook, un po' su tutti i social. In pratica la verifica avviene attraverso un video selfie molto breve che viene confrontato con le foto già presenti sul profilo, quindi si conferma l'identità dell'utente e lo si fa in pochi minuti, una volta sola. A quel punto l'identità è sempre in qualche modo garantita. E questo per verificare soprattutto l'autenticità dei profili per marketplace, Facebook dating e i gruppi, e poi piano piano questo badge comparirà anche nei post pubblicati nei feed, lo vedremo quindi a breve. La nostra musica con Somber, quanto è bella questa, si intitola Potential.

0: canzone indimenticabile di Robert Palmer qui su Radio Monte Carlo era Johnny and Mary. In arrivo ci sono le news di TGCom 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
3: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Il governo prepara interventi per contenere gli aumenti di gas e carburanti valutando l'attuazione delle accise mobili. La questione è stata oggetto di un incontro tra la premier Meloni e il ministro Giorgetti. Da quando è scoppiato il conflitto in Iran, l'esecutivo ha calmierato il prezzo dei carburanti con un taglio secco delle accise, prima di 20 centesimi a litro, poi di 10, infine di 5. Stati Uniti, parlando alla cena dei corrispondenti, Donald Trump usa toni più distesi con l'Iran dopo gli attacchi tra i due paesi. Dialoghiamo più seriamente con Teheran, le parole del presidente che aggiunge: non ho fretta di chiudere. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, intanto avverte: non temiamo le minacce. La cronaca svolta nell'inchiesta sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli, fermato dai carabinieri di Salerno all'interno di un casolare abbandonato, un uomo che è ritenuto il responsabile dell'omicidio. Paura con gente in strada, ma fortunatamente nessun danno a persone o cose in Molise per la scossa di magnitudo 4.1 poco dopo la mezzanotte, con epicentro Pizzone in provincia di Isernia. Il sisma avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Torniamo all'estero. Salite nella notte oltre 200.000 le persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna per gli incendi boschivi, roghi che hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato d'emergenza nazionale e le autorità francesi a ordinare l'evacuazione di varie zone. Chiudiamo con il calcio. Andrea Pirlo si appresta a diventare, a meno di scossoni dell'ultimo secondo, nuovo CT della nazionale. Pirlo sta per approdare sulla panchina azzurra a 20 anni dalla vittoria dei mondiali 2006 ai rigori contro la Francia di Zidane. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
4: Una buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nelle prossime ore, tra questo pomeriggio e sera e lunedì, una perturbazione atlantica investirà il paese, portando ancora una volta fenomeni localmente forti, con possibilità di grandine, nubifragi e forti raffiche di vento, soprattutto nelle regioni settentrionali e in Toscana. Intanto oggi giornata in prevalenza soleggiata, salvo progressivi annuvolamenti sulle Alpi e nord-ovest, con i primi rovesci temporali dal pomeriggio sull'arco alpino. Velature in transito al nord-est, al centro in Sardegna. Tra sera e notte peggiora a nord-ovest in Toscana, con temporali anche di forte intensità. Temperature in rialzo a nord-est, Emilia-Romagna e regioni adriatiche. Venti meridionali in graduale rinforzo sui mari di Ponente e Alto Adriatico. Nel Principato di Monaco tempo abbastanza soleggiato, ma con della nuvolosità di passaggio nel pomeriggio. Clima estivo. Nella notte poi domenica pomeriggio rischio di qualche temporale. Per maggiori dettagli meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: Questa la situazione su strade e autostrade. A Roma, lungo il grande raccordo anulare, troviamo code tra lo svincolo 26 con la statale 148 via Pontina, lo svincolo 29 Parco dei Medici verso l'Aurelia. C'è una perdita di carico sulla 1 tra Ponte Corvo e Cassino per chi è diretto verso Napoli. Code al nord Italia lungo la A23. C'è traffico congestionato tra confine di Stato e barriera di Ugovizza Tarvisio per chi procede verso la Torino-Trieste. Veicolo in avaria segnalato sulla 7 tra Gropello, Cairoli e Casei Gerola verso Genova, un incidente sulla 10 tra Varazze e Celle Ligure per chi sta procedendo in direzione Ventimiglia. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 691 fondo Valle Sele, con veicoli in avaria all'incrocio Caposele in direzione allacciamento statale 7 Lioni. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.

di Arturo con la voce di Christopher Cross appena ascoltata su Radio Monte Carlo. Alle 9 e 8 minuti siete con me, io sono Erina Martelli e complimenti a Roberto Bolle che riceverà la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, il celebre marciapiede delle stelle di Los Angeles. È stato inserito tra i premiati del 2027 nella sezione dedicata al teatro e alle performance dal vivo, quindi l'Italia raggiunge quota 19 artisti celebrati sul marciapiede più famoso del mondo. Gli altri sono Franco Nero, Carlo Rambaldi, Giancarlo Giannini, Luciano Pavarotti, Lina Wertmüller, Morricone, Bocelli, Bernardo Bertolucci, di cui parleremo, Sofia Loren, Anna Magnani, Renata Tebaldi, Rodolfo Valentino, Enrico Caruso, Licia Albanese, Mantovani, Ezio Pinza, Beniamino Gigli e Arturo Toscanini. Dicevamo di Bernardo Bertolucci che a Venezia verrà presentato un documentario che lo riguarda ed è un documentario firmato da Luca Guadagnino. La cosa curiosa è che questo documentario dura 7 ore, anzi qualcosa di più di 7 ore. Ne ha parlato Alberto Barbera, direttore artistico della mostra di Venezia, e ha detto che anche se è un po' lunghino, diciamo, il documentario, si rimane incollati praticamente senza riuscire a muoversi dalla sedia per tutta la durata di tutte le scene che si susseguono. Non è dato sapere molto altro, sembra però che si tratti certo della storia di Bernardo Bertolucci da una parte, ma in qualche altro modo anche dello sviluppo del cinema italiano, di tutto il periodo che ha attraversato la carriera dello stesso Bernardo Bertolucci. Poi viene presentata la versione lunga 7 ore appunto a Venezia, non sappiamo se arriverà al cinema in una versione ridotta o se avranno il coraggio di presentare la lunghissima versione di 7 ore, che credo poi alla fine qualcuno andrà a vedere. A volte le cose molto lunghe piacciono, questo è un altro degli argomenti della mattina. A proposito di cinema, c'è un grande di Hollywood che è J.J. Abrams, che ha un sacco di successi come produttore, come sceneggiatore, come regista. Lui è il creatore di Lost, giusto per citare, una serie TV, ma anche diretto film della saga di Mission Impossible, Star Trek. Lui ha dei figli e questa figlia in particolare, Gracie Abrams, è un artista che ha spesso scherzato sull'essere una nepo baby, cioè una nipote, figlia, discendente di una persona famosa. Però ha talmente tanto talento Gracie Abrams che evidentemente si può permettere di scherzarci sopra. Non ha successo per merito del papà, questo è molto difficile nel mondo della musica, non so negli altri ambiti. L'ascoltiamo subito, Gracie Abrams, con questa che è una delle sue canzoni nuove, si intitola Good Reason, su Radio Monte Carlo.

Nova Star, questo è Never Back Down su Radio Monte Carlo alle 9.18. C'è The Economist che ha scritto un articolo interessantissimo qualche tempo fa a proposito di come stia funzionando il mercato dell'intrattenimento globale. Per esempio, noi abbiamo visto lo spettacolo di metà tempo alla finale dei mondiali, che è stato seguito in tutto il mondo, anche le partite sono state molto seguite. Beh, si tratta di un'eccezione, nel senso che i grandi eventi che uniscono gli spettatori di tutto il mondo diventano sempre più rari, e in generale anche i prodotti che vengono conosciuti da tutti. Un altro esempio molto famoso è quello della musica, e questo è vero soprattutto in Brasile. Pensate, il 96% degli artisti più popolari online erano brasiliani nella prima metà di quest'anno, il che significa appunto che in Brasile si ascolta quasi totalmente musica brasiliana, ma è anche vero che in Italia si ascolta moltissima musica italiana, e i mercati locali dell'intrattenimento funzionano in qualche modo sempre di più. Un altro esempio che viene fatto è che nelle varie piattaforme dove facciamo le scorpacciate di serie TV si trovano sempre più serie che non sono americane. Una volta gli Stati Uniti avevano il monopolio di questo tipo di intrattenimento, ma adesso non più. Addirittura negli ultimi 6 anni la percentuale di nuove produzioni originali americane rispetto al totale si è dimezzata, è passata dal 70 al 36%, e anche su YouTube gli utenti gravitano intorno ai video più vicini alla loro comunità. È sempre vero che gli Stati Uniti controllano tanto dell'intrattenimento, ma dicevamo che il monopolio praticamente non ce l'hanno più. Calcolate che la Corea del Sud fa un sacco di serie TV, e poi ci sono i videogiochi, tutta roba che americana non è. Lui italiano invece

0: Antonello Venditti su Radio Monte Carlo, benvenuti in paradiso. Stavo riflettendo su quali sono i periodi dell'amore che sono cantati di solito nella musica. C'è quello che è il primo periodo, per esempio in questa canzone, o quello in cui l'amore finisce, che è protagonista di tantissimi pezzi che ci spezzano il cuore. Però ci sono canzoni che raccontano anche dell'amore che dura da tanto tempo, in cui ci si sostiene anche nei periodi difficili. Non sono tante queste canzoni, ma ci sono, e una di queste è in arrivo.
1: Mi manchi, ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Aggiungi un tanto di gusto in più.
8: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
7: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
8: Waterstick dall'Angelica.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Afte.
13: Ne soffro da quando ero piccola.
12: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
13: Un aiuto per tornare a sorridere.
12: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
13: Rapida la guarigione.
12: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

eccole qua, le due persone innamorate che si riparano a vicenda dalla pioggia, quelle cantate in Two People di Tina Turner qui su Radio Monte Carlo. C'è una bellissima storia, che è una storia di un fratello e di una sorella, quindi di un amore un po' diverso, che arriva dalla Gran Bretagna, ce la racconta Lagi. Si chiamano Dave Green e Andrea Urmston. La cosa incredibile è che questi due lavoravano insieme nello stesso aeroporto e non sapevano di essere fratello e sorella. In pratica, nel 2005 Dave gestiva la stazione degli autobus dell'aeroporto, Andrea, una donna, si occupava della manutenzione dei distributori automatici. Sono diventati amici, grandi amici. Nei due anni che sono seguiti si sono telefonati, hanno chiacchierato, hanno parlato, e a un certo punto lui le ha fatto sapere che il suo vero nome era Stuart Proudlove, perché era stato adottato da piccolo, e a questo punto lei ha riconosciuto quel cognome così tanto particolare e è andata immediatamente dalla madre a chiedere se fosse possibile che la data di nascita coincidesse con quella del suo amico Dave. E così in effetti è stato. Lei quindi ha scoperto che Dave era suo fratello biologico, gliel'ha detto immediatamente. Potete immaginare la commozione di quel momento. Per quanto riguarda Dave, lui aveva sempre saputo di essere stato adottato e ha anche detto di non avere mai avuto grossa curiosità riguardo alla sua famiglia biologica, perché aveva avuto un'infanzia molto felice, stava benissimo con i genitori adottivi. Però quando ha potuto rintracciare la madre biologica è stato contento di averlo fatto, soprattutto per lei, perché ha detto, visto che lei era molto contenta, quindi si è avuto una felicità, sono felice di avergliela data. Lei aveva dato in adozione il bambino per difficoltà personali a una coppia che non poteva avere figli, aveva tentato di rintracciarlo ma inutilmente. Ora i due fratelli hanno comprato due case vicine, così sono anche vicini di casa. YouTube su Radio Monte Carlo, questa è Song of the Future.

0: No One di Alicia Keys nel sabato di Radio Monte Carlo. Automobilisti che siete sulla 1 verso Milano, c'è una coda di 4 km tra il bivio A1 Complanare di Firenze Nord e il bivio A1 Variante di Valico per un veicolo in avaria. Ancora per un veicolo in avaria, coda di 2 km sulla 14 verso Taranto tra Pescara Nord e il bivio A14 A25 Torano Pescara. Prudenza e buon viaggio.
1: Vacanze al mare o in montagna? Nessun problema. Anche per quest'estate, Radio Monte Carlo con il servizio Autotraffic ti informa sulla viabilità lungo i 7000 km della rete autostradale italiana. Un'informazione puntuale e tempestiva. 7 appuntamenti al giorno, concentrati nei momenti di maggiore traffico. Radio Monte Carlo anche quest'estate è in viaggio insieme a te con il servizio Autotraffic.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
6: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
10: Perché?
8: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Ho comprato una perla nera.
15: E perché?
14: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
15: E perché?
14: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
16: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
17: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
18: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

Ciao Battisti, ancora tu su Radio Monte Carlo alle 9.50. Vi abbiamo raccontato qualche tempo fa della frase "sono in ferie ma dimmi", cioè le persone che rispondono a chiamate di lavoro anche quando sono in vacanza. Beh, c'è Fisco Zen, ce lo racconta Asca News, che ha fatto una ricerca proprio sull'esercito delle partite IVA, come di solito ci chiamano, per sapere in pratica come ci si comporta quando arriva l'estate. E la maggior parte delle partite IVA lavora in estate, 8 su 10 dicono di lavorare, non soltanto perché c'è il cliente che chiama, anzi la maggior parte delle persone dicono che questo è visto come un fastidio se è un periodo di vacanza, ma perché si trova un momento tranquillo appunto per lavorare, tanto la maggior parte delle persone che ha partita IVA decide magari di farsi la vacanza in un altro periodo dell'anno che non è quello che coincide esattamente con luglio e agosto. Quindi dicevamo, 8 lavoratori su 10 con partita IVA controllano ogni giorno email, telefono, sono appunto reperibili anche se rognano un po' e continuano a lavorare ma con ritmi un pochino più leggeri. Luglio è il secondo mese con il fatturato medio più alto dell'anno, pari a 2.853 euro dopo dicembre, anche perché molti professionisti mettono da parte le risorse in vista delle tasse e delle vacanze. Ad agosto si rallenta, il 9% in meno delle partite IVA emette fattura e il fatturato medio scende del 14% rispetto a luglio. Questo è per come i clienti chiudono per ferie, evidentemente, però ci sono alcuni settori che lavorano più della media nel resto dell'anno. È il caso dei servizi di alloggi e turismo, agenzie di viaggio, servizi finanziari, addirittura settori immobiliari, chi l'avrebbe detto? La nostra musica qui su Radio Monte Carlo è una stella che abbiamo imparato a conoscere, Teddy Swims, che ora brilla di luce propria. Questa è Mr. Know It All.

0: Ordinary World su Radio Monte Carlo, erano Duran Duran naturalmente. In arrivo ci sono le news di TGCom 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
3: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. È sempre più drammatica la situazione degli incendi in Francia e in Spagna. Nella notte salite a oltre 200.000 le persone in totale evacuate nei due paesi dalle aree interessate dai roghi che hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato d'emergenza nazionale e la Francia a ordinare l'evacuazione di varie zone del paese. In totale 1.000 i militari impegnati sul terreno in Francia dopo la richiesta avanzata dal presidente Macron. La cronaca: un tunisino irregolare 26enne senza fissa dimora, la persona fermata come presunto autore dell'omicidio di Luigi Esposito a Eboli. Il giornalista fu trovato carbonizzato domenica in un terreno agricolo, il giovane fermato dai carabinieri di Salerno all'interno di un casolare abbandonato. Il sindaco di Bologna Lepore ha presentato una denuncia querela in questura dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni seguite alla notte di guerriglia in centro a Bologna per le manifestazioni dopo la morte di Fakir. Lo riporta il Corriere di Bologna. Negli ultimi giorni nei confronti del primo cittadino si è scatenata una pioggia di minacce online. Gente in strada in Molise, ma nessun danno a persone o cose per la scossa di magnitudo 4.1 poco dopo la mezzanotte con epicentro Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Dall'estero gli iraniani ci stanno parlando proprio ora e vorrebbero trovare un accordo, e quanto ha detto Donald Trump durante il discorso alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, aggiungendo però: non credo siano pronti, sono disposto ad ascoltare. Tuttavia l'Iran, ribadisce il presidente, non può avere armi nucleari. Chiudiamo con il ciclismo: Tadej Pogačar domina il Tourmalet e piazza la zampata che gli consente di mettere le mani sul suo quinto Tour de France. Lo sloveno arriva da solo ai 1380 metri di Gavarnie-Gedre, a 2.38 giunge Vingegaard, del Toro regola invece il gruppo a 2.57. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Eh sì, una canzone immortale, questa di Commodores, Night Shift, su Radio Monte Carlo alle 10:06 minuti. Siete con me, io sono Erina Martelli. Ecco, adesso che sono le 10:06 minuti mi ritrovo nel mio territorio. Siamo insieme ancora per un'ora, ci sono cose da raccontarci a proposito di Dubai. Io ci ho passato l'ultimo dell'anno, era piena di gente, c'era addirittura troppa gente. Ho cominciato ad andare a Dubai prima che diventasse così tanto frequentata dagli influencer, poi è molto cambiata e da febbraio a questa parte, come sapete, c'è stato un crollo di turisti. Questo perché non è esattamente coinvolta nella guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele, Dubai, gli Emirati Arabi in generale, però la percezione della sicurezza non c'è più e ci sono stati appunto dei missili che sono riusciti ad arrivare da quelle parti. E allora Dubai ha deciso di pagare per riavere questi turisti, ce lo racconta Quotidiano Nazionale. In pratica vogliono coinvolgere proprio gli influencer con un'iniziativa che si chiama Dubai Invite e offrono 700 euro, dei benefit che valgono 700 euro per chi riesce a far arrivare fino a 3 parenti o amici. E pensate che hanno lanciato questa iniziativa 48 ore fa e già ci sono più di 10.000 adesioni e non sappiamo quanti di questi benefit vogliono mettere in palio, però di solito insomma non hanno grossi problemi di soldi da quelle parti. Questi benefit riguardano soggiorni in hotel, esperienze gastronomiche, biglietti per attrazioni e offerte di vario tipo che sono utilizzabili fino a dicembre. Calcolate però che gli amici e i parenti che devono arrivare dovrebbero farlo entro il 31 ottobre. Questo non è un buon periodo in ogni caso per andare a Dubai perché fa un caldo terrificante, però ottobre invece è un buonissimo periodo. Per quanto riguarda gli arrivi agli aeroporti, il numero si è dimezzato, il numero dei voli si è dimezzato. Tantissimi viaggiatori hanno rinviato, cancellato le vacanze nella regione, anche se diciamo era stato detto che il viaggio sarebbe stato assolutamente sicuro. Ci sono alberghi che hanno chiuso per ristrutturazione anche se avevano in programma di farlo tra un po'. Uno di questi è senz'altro il Burj Al Arab. Altri sono rimasti aperti e fanno delle offerte notevoli. Se provate a dare un'occhiata, ci sono delle offerte incredibili con 50% di sconto, notti in omaggio. Vedremo se ce la faranno appunto a risollevarsi con queste iniziative. Intanto qui su Radio Monte Carlo c'è la nostra musica con questa bellissima che è di Bruno Mars ed è I Just Might.

0: Per un 5 Girls Like You su Radio Monte Carlo. Vi ho parlato prima di Dubai, che è un posto molto particolare, ma il posto più strano che ho visto nella vita, e ormai ho viaggiato abbastanza, è Macao, è l'isola di Macao, devo dire, perché ci sono queste tracce dei portoghesi che sono stati lì, che sono in qualche modo inglobate ormai in tutta l'architettura cinese. È un posto stranissimo per tante ragioni. Proprio a Macao, vi parlo di Macao per questa ragione, si sta giocando una partita importante per la nazionale femminile di pallavolo, la partita contro il Brasile, sono le semifinali di Volley Nations League, peraltro una manifestazione che noi abbiamo già vinto nel 2024 e nel 2025, quindi vediamo se ci riesce di fare il tris. C'è Antropova in campo, leggo da OA Sport un po' tesa, e c'è Enogu in panchina che scalpita.
1: Se

0: Radio Monte Carlo, era Miguel Bosé con Se tu non torni, ma adesso amici ho cose importanti da dirvi, perché è ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di dire basta ai compromessi. Eh sì, è ora di GWM Aura 5, il nuovo urban SUV dotato dell'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Moderno, efficiente, con un design che si distingue da tutti gli altri. Se ne avete la possibilità, scopritelo al Lucca Summer Festival. GWM Aura 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
1: GWM, go with more.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora, non scuoce mai.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
14: La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a €2,10. Lidl, vale davvero.
18: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
19: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
3: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
8: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
3: Siete pronti a sentire l'estate?
8: Parte da Riccione.
4: Siete pronti?
8: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
6: Vi aspettiamo!
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
10: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

Stevie Wonder, la sua You Are the Sunshine of My Life su Radio Monte Carlo alle 10.29. Parliamo di gelato, non è troppo presto per mangiarne uno, eh? Se si è in spiaggia, anzi, potrebbe essere un ottimo momento. I nutrizionisti dicono: mangiate il gelato al posto di un pasto se non volete ingrassare. Però noi italiani non badiamo troppo alle calorie quando si tratta di gelati, perché ne consumiamo tanti e soprattutto consumiamo tanto gelato industriale. Calcolate che l'anno scorso sono state vendute 170.000 tonnellate di gelato, lo esportiamo anche tantissimo all'estero, in tutta Europa. Piace tanto alle donne il gelato industriale nella vaschetta, si ha una brutta giornata, subito si apre il freezer, con la vaschetta di gelato ci si consola in qualche modo. Infatti le donne, specie le over 45, dicono che il gelato è una coccola. Il gusto preferito in assoluto è il pistacchio. Io sono una delle poche persone che non ama il pistacchio versione dolce, mi piace nella versione salata. Poi cioccolato, nocciola, limone, stracciatella, e ci sono i gusti che sono assolutamente di tendenza da un po' di tempo a questa parte: il mango, per dire, delizioso, oppure il caramello salato. Avete notato quante volte si trova in giro il gelato al caramello salato? È una cosa continua praticamente. Gli esperti dicono che quando la vaschetta casalinga viene aperta bisognerebbe in qualche modo difenderla dai cristalli, praticamente dall'acqua che si ghiaccia per lo sbalzo delle temperature. Quindi sempre questi esperti del gelato, che bello deve essere fare quel lavoro, dicono che bisognerebbe prendere un foglio di carta cerata, tipo carta forno, o addirittura una pellicola, e metterla direttamente sopra il gelato, e questo lo difenderebbe, lo renderebbe ancora buono a lungo. Sienna Spyro, Material Lover.

È tenera tenera questa canzone di Eros Ramazzotti, questa nostra stagione appena ascoltata su Radio Monte Carlo alle 10.37. Beh, sappiamo tutti che Odissea, il film di Christopher Nolan, sta andando benissimo al cinema, però il Corriere riprende un'indagine di Libreriamo. In pratica hanno analizzato 1500 conversazioni pubblicate sui social network, forum, blog, community online per capire che reale conoscenza abbiano gli italiani del poema Odissea. E si scopre che 7 italiani su 10 falliscono miseramente nel ricostruire i capolavori omerici. Allora, cominciamo dalla narrazione del cavallo di Troia, che per il 76% viene collocata nel cuore dell'Iliade o dell'Odissea, ma in realtà lo stratagemma per espugnare la città viene soltanto accennato da Omero e viene raccontato nel dettaglio soltanto nell'Eneide. Poi il 52%, e questo è grave, degli intervistati attribuisce l'Odissea a Virgilio e non a Omero. E ancora il 79% è convinto che Ulisse viaggiasse per curiosità, per scoprire un po' il mondo e non per tornare a Itaca dalla moglie Penelope. E ancora, Penelope non sferruzzava maglia come in tanti hanno risposto, ma stava tessendo al telaio il sudario del suocero Laerte. Ah, e poi le sirene, metà donne, metà uccelli, non metà pesce.

0: Era Michael Jackson qui su Radio Monte Carlo, Remember the Time.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Sei beluga provenienti dal parco marino Marineland in Canada sono stati trasferiti con successo in due strutture specializzate negli Stati Uniti, dove potranno continuare a ricevere cure e assistenza a lungo termine. Il delicato viaggio, organizzato con il supporto di veterinari e personale esperto, si è svolto in condizioni controllate per garantire il massimo benessere degli animali.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
4: GWM, go with more.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
6: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
11: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
12: Con Max Giusti.
11: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
12: Stasera 18:45, Canale 5.
11: Il muro dà, il muro prende.
13: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
14: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10A 128 GB, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
15: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Una canzone meravigliosa cantata splendidamente da Natalie Cole, questa Miss You Like Crazy su Radio Monte Carlo. Ci sono notizie che riguardano, sempre dal Corriere della Sera, la patente, perché tanti ragazzi provano a superare l'esame e non ce la fanno. È molto alto il tasso di chi non riesce a superare l'esame di teoria per la patente B, il 40% più o meno. C'è il Trentino Alto Adige, che è la regione che va peggio, poi arrivano Liguria, Lazio, Molise e Toscana. Però Autoscout ha voluto fare una simulazione su un campione di 4.000 utenti che la patente ce l'hanno da più di 5 anni per vedere se sarebbero in grado di passare l'esame per come è strutturato oggi, e sorpresa, si scopre che 8 patentati l'8% dei patentati riuscirebbe a superare questo esame. A livello di regioni, incredibilmente è il Trentino Alto Adige questa volta che si classifica primo tra quelli che ce la farebbero con più facilità, poi Abruzzo, Umbria e in fondo alla classifica Calabria, Marche, Sardegna e Sicilia. Uno dei problemi più grossi, a quanto pare, per quanto riguarda la prova pratica, sono gli incroci, poi rotonde, passaggi a livello, fermate di autobus o tram. La nostra musica, con questa canzone che sta spopolando in quest'estate 2026, è di Gisèle, si intitola Domenica a mezzogiorno in punto, cioè Dimanche midi pile.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Un artista davvero tutto tondo, Brad Denen, appena ascoltato qui su Radio Monte Carlo con Femi Cuti per questo successo di qualche anno fa, Make You Crazy. È un pittore anche ed è molto impegnato per la conservazione dell'ambiente, davvero conosciuto negli Stati Uniti. Questa era l'ultima canzone ascoltata con me per questo sabato. Prima di salutarci però volevo mandare un abbraccio a tutti gli amici che ci ascoltano dalla provincia di Isernia, perché so che per il terremoto questa notte sono stati passati dei momenti davvero brutti, quindi un abbraccio davvero molto stretto. Grazie anche da parte di Paolo Rossato che ha curato la regia. Io sono Erina Martelli. Adesso arrivano le news del TGCOM24, poi prima ancora i consigli per il cinema e poi sarete con Marco Porticelli per 4 ore. Per quanto mi riguarda invece ci risentiamo domani sempre presto dalle 7 fino alle 11. Grazie, buon pomeriggio, bacio.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Donald Trump, durante il gala bis dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington, si mostra più disteso nei confronti dell'Iran. Parliamo seriamente con Teheran, non ho fretta di chiudere le parole del presidente, che aggiunge: non permetteremo che l'Iran si doti di armi nucleari. L'esercito americano spara contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani. Il governo studia interventi per contenere gli aumenti di gas e carburanti, valutando l'attuazione delle accise mobili. La questione è stata oggetto di un incontro tra la premier Meloni e il titolare dell'economia Giorgetti. Da quando è scoppiato il conflitto in Iran, l'esecutivo ha calmierato il prezzo dei carburanti con un taglio secco delle accise. Ha confessato il delitto il 26enne tunisino fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista il cui corpo è stato trovato carbonizzato domenica nelle campagne di Eboli. Il giovane, individuato dai carabinieri in un casolare abbandonato dopo giorni di ricerche, sarebbe clandestino e senza fissa dimora. È sempre più drammatica la situazione dei roghi in Francia e Spagna. Al momento sono oltre 220.000 le persone costrette a lasciare le abitazioni nelle aree dove imperversano gli incendi boschivi. Il rogo nel dipartimento della Gironda si sta dirigendo verso l'area metropolitana di Bordeaux. L'attuale fenomeno climatico El Niño, dovuto alla fluttuazione della temperatura superficiale del mare e dei venti nell'Oceano Pacifico tropicale, è destinato a diventare il più imponente degli ultimi 150 anni. Lo denunciano gli esperti, sostenendo che El Niño potrebbe superare il precedente record con un margine significativo. Calcio: Guardiola non sarà il CT dell'Italia, mentre salgono le quotazioni di Andrea Pirlo per la panchina azzurra. Diffusa la notizia di un accordo già raggiunto con il campione del mondo del 2006 per i prossimi 4 anni, ma la Federcalcio per ora non ha in programma alcun annuncio ufficiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
8: Conviene al tuo portafogli.
9: E alla mia voglia di freschezza.
10: Ehi, non intendevo un gavettone.
8: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
11: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
12: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni in negozi online.
13: Monte Carlo, weekend di gran classe.

Walking on a Chinese Wall, Philippe Bailey apre il nostro appuntamento di questa mattina. È sabato, è esattamente il 25 di luglio, si sta avvicinando questa fine mese, abbiamo un sacco di gente che parte e quindi saremo al vostro fianco se siete in auto o magari siete già in vacanza. Ci fa piacere comunque essere con voi. Io sono Marco Porticelli, c'è Paolo Rossato con me in regia, Rebecca Papi è in redazione programmi, Paolo Ravasi si è occupato della musica, bellissima tra l'altro, che ci accompagnerà quest'oggi, anzi questo weekend, 4 ore, quindi fino alle 3 siamo insieme. Ringrazio Irina Martelli che è stata con noi sino a qualche minuto fa. Come vi dicevo, qualche persona sarà già in viaggio, quindi grande fine settimana di partenze, scatta il piano esodo estivo e dopo vi raccontiamo un po' di dati. Ma c'è la Formula 1. Si torna in pista ancora per l'ultima volta dopo la lunga sosta estiva, lo si fa a Budapest sul circuito dell'Hungaroring. E c'è per lo sport LeBron James che giocherà ancora una stagione, lo farà con una maglia molto gloriosa, bello il suo racconto, belle le cose che ha dichiarato attraverso i suoi portali e attraverso la stampa. E poi principali organizzazioni internazionali dell'industria musicale, questa ci interessa perché hanno creato un sistema di etichettatura per identificare il livello di coinvolgimento dell'intelligenza artificiale. Proprio la scorsa settimana abbiamo aperto un po' una parentesi su questo argomento relativa alle dichiarazioni dei grandi, per esempio Mick Jagger che ha rilasciato un paio di cose interessanti relative proprio all'intelligenza artificiale, cioè lui dice non vietiamola ai musicisti, ma usiamola con la testa, no? Questa è la cosa più importante, usiamola soprattutto cercando di valorizzare il valore artistico di chi suona, di chi canta. Insomma, tante belle cose. A proposito di musica, Harry Styles, che stiamo per sentire, che ha cancellato lo show di San Paolo, ha qualche problemino di salute, pare però si stia riprendendo e quindi riparte tutto. Lo ascoltiamo su Radio Monte Carlo e questa è American Girls.

0: Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
1: Yo, I'll see you in a minute.

You Remind Me, lui è Usher, questa è Radio Monte Carlo, sono le 11:16. Ho detto poco fa che molti di voi stanno partendo per le vacanze, non è così per Max D'Aosta che in questo momento è impegnato a preparare il pranzo, d'altra parte si avvicina alla pausa di mezzogiorno. Mentre dicevo che c'è il primo grande fine settimana di partenza perché scatta questo piano esodo estivo in vista dell'aumento dei flussi e così hanno potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 di settembre saranno infatti chiusi o sospesi 1175 cantieri, l'83 di quelli attivi, 1414 praticamente. Insomma, bella notizia per chi deve viaggiare in maniera un pochino più tranquilla, e c'è Radio Monte Carlo al vostro fianco.

0: La grandissima musica di Radio Monte Carlo e Simply Red, questa era Stars.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
13: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
14: Sufficient

0: quanto sa di felicità.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.

Night, lei è Fiorella Mannoia, sono le 11:29 minuti e questa è Radio Monte Carlo. Allora, buona estate intanto a tutti quelli che stanno partendo per le proprie vacanze, anche a quelli che invece resteranno a casa e si rilasseranno. C'è la nostra grande musica, parliamo anche un po' di Formula 1 perché si torna in pista ancora per l'ultima volta dopo la lunga sosta estiva, lo si fa a Budapest su questo circuito che è l'Hungaroring, che non potrebbe essere più diverso dai due che l'hanno preceduto in calendario. Se a Silverstone e a Spa abbiamo visto velocità medie tra le più alte della stagione, in Ungheria ci dobbiamo aspettare temperature roventi, gestione delle gomme e un layout molto più complicato con molte curve e poche rettilinee. Per questo che la tappa proprio che ci aspetta questo fine settimana può diventare una bella occasione per la Ferrari, lo ha già dimostrato tra l'altro nei giorni precedenti, che è uscita a testa altissima dalle due piste teoricamente più sfavorevoli dell'intero calendario, adesso su un campo da gioco più congeniale alle caratteristiche della macchina. Ma sarà davvero così? E almeno lo speriamo, perché c'è da competere con la Mercedes V17, macchina in grado di rendere al meglio in ogni condizione, soprattutto con lo stato di forma di Antonelli, che sta andando benissimo, è leader del mondiale. Allora, prove libere 3 alle 12:30-13:30, qualifiche alle 15, tra le 15 e le 16, e poi domani dalle 15 la gara da seguire assolutamente per capire come si muovono le Ferrari in questa occasione. Ma parliamo anche di musica, perché stiamo per sentire Beyoncé, che ha festeggiato il 4 luglio pubblicando una nuova canzone, un nuovo brano che dà ufficialmente il via al conto alla rovescia di 60 giorni al suo compleanno e alla ristampa del B-Day, secondo album pubblicato 20 anni fa, il 4 settembre del 2006, scritto da Beyoncé, da Pharrell Williams, The Dream, Darius Dixon, e prodotto dalla stessa Beyoncé e Pharrell Williams. Il pezzo che anticipa questa celebrazione è quello che arriva adesso su Radio Monte Carlo.

Life, sono i Ram. Proprio questa settimana è uscita una dichiarazione di Peter Buck, chitarrista, o meglio ex chitarrista dei Ram, che ha raccontato in modo molto sincero la decisione che è stata presa nel 2011 con Mike Mills e Michael Stipe, quella di interrompere la carriera della band. Sono rimasti molto amici, anche se qualcuno pensa che tra di loro insomma ci sia stata una lite. Non è così, hanno continuato a coltivare i loro rapporti di amicizia, le cose sono andate anche bene tutto sommato, però lui giustamente dice: quando una storia finisce bisogna mettere un punto e cercare di voltare pagina, ed è quello che hanno fatto appunto i Ram. Sono le 11:39 minuti, questa è Radio Monte Carlo e questa è la nostra grande musica.

0: Le 11:42 minuti, Radio Monte Carlo, questa era Jennifer Page di Crush.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro, in promo 3x2, a 2,10 euro. Lidl, vale davvero!
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
7: È buonissima!
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
9: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
10: Con Max Giusti.
9: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
10: Stasera 18:45, Canale 5.
9: Il muro dà, il muro prende.
11: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre, attivalo in app, hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com, scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: Ho comprato una perla nera.
14: E perché?
13: Perché possiamo vincere una gift card di Toys Center.
14: E perché?
13: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
15: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.

Lei a think I'm sexy, lui è Rod Stewart. L'ultimo tour si intitola One Last Time, cioè l'ultima volta, un nome che potrebbe anche far pensare che, raggiunti gli 81 anni, Rod abbia deciso di rallentare un po', mentre si addentra sempre più nella fase di maturità, no? E la sua straordinaria carriera comunque regge, e siamo stati anche vicini al concerto, unica data italiana, proprio Radio Monte Carlo è stata la radio ufficiale del suo appuntamento in Italia. Ma lui ha ancora voglia, perché dice che la parte più faticosa non sta proprio nell'esibirsi, ma quanto accade prima, quindi la preparazione del tour e tutto il resto. C'è un altro nome importantissimo che aveva deciso quasi di mollare, ma in realtà le cose sono cambiate. È LeBron James, che giocherà ancora una stagione, e lo farà con la gloriosa maglia dei Philadelphia 76ers. Annuncio arrivato proprio sui social, e la sua 24esima stagione nella Lega Nordamericana. Lui è denominato il re, ha 41 anni, 4 volte campione NBA, aveva annunciato a fine giugno il suo addio ai Los Angeles Lakers, squadra in cui era arrivato nel 2018, con cui aveva vinto il titolo nel 2020, e adesso la sua quarta squadra, quella di James, dall'inizio della carriera, dopo Cleveland, Miami e Lakers. Il suo agente, che si chiama Rich Paul, ha dichiarato che ha firmato un contratto biennale da 8 milioni di dollari con i Philadelphia. James ha segnato una media di 20,9 punti a partita con i Lakers la scorsa stagione, e aveva lasciato intendere di pensare proprio a ritirarsi dal campionato, ma le cose non sono andate così, e quindi ci ha ripensato. E credo che sia una fonte di energia, no? Per chi fa determinati mestieri, la musica, lo sport, il fatto di farti mancare quella cosa così importante diventa difficile, e quindi capiamo anche il suo pensiero. 11:53 minuti, questa è Radio Monte Carlo.

0: La grandissima musica di Radio Monte Carlo, così abbiamo già trascorso insieme un'ora, spero piacevolmente, ma credo sia reciproca la cosa. Abbiamo sentito anche Maria Agadù, questa era Shimbalaye, adesso siamo pronti per le informazioni, ci sono le breaking news del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buon sabato da Giancarlo Bastianelli. È una 26enne senza fissa dimora irregolare nel nostro paese, l'uomo fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, giornalista 53enne trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. Il giovane, tradito da un'impronta digitale, è stato arrestato e ha confessato. A Bologna il sindaco Lepore presenta una denuncia a querela dopo le minacce social seguite alla notte di guerriglia nella manifestazione per la verità sulla fine di Abderrahim Fakir. Lo riporta il Corriere di Bologna. Negli ultimi giorni nei confronti del sindaco si è scatenata una pioggia di minacce online. Non ci sono vittime o danni per la scossa di terremoto magnitudo 4.1 rilevata poco dopo la mezzanotte con epicentro a Pizzone, comune della provincia di Isernia. Una seconda scossa magnitudo 2.2 avvertita sempre nella stessa area alle 3.41 a una profondità di 9 km. Dall'estero è sempre più drammatica la situazione degli incendi in Francia e in Spagna, salite a oltre 220.000 le persone evacuate in totale dalle autorità. La Spagna dichiara lo stato d'emergenza nazionale, la Francia ordina l'evacuazione totale di varie zone del paese. Il conflitto russo-ucraino prosegue, un raid aereo lanciato da Kiev nella regione di Zaporizhia nel sud dell'Ucraina ha causato la morte di 8 persone, tra cui 2 bambini. A dichiararlo è stato il funzionario nominato da Mosca responsabile della parte della regione sotto il controllo russo. Chiudiamo con la solidarietà: oltre 12 milioni in Italia le persone che prestano aiuto gratuito a familiari, parenti, amici, coinquilini. I numeri sono stati calcolati dall'Istat nello studio sulle reti di solidarietà. I caregiver familiari che coabitano con le persone che assistono sono 4 milioni 400 mila. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Nichols, lei è Anita Baker, sono le 12:06, questa è Radio Monte Carlo, grazie per averci scelto, buona estate, buone vacanze, siamo con voi anche in questo periodo in cui spero possiate rilassarvi un attimo, ma il nostro pensiero corre anche a tutti quelli che in questo momento stanno lavorando. Non so se avete appreso la notizia, se no ve la racconto io. George Clooney e Amal starebbero per acquistare una nuova proprietà. Si tratta di Villa Bragaglia, che è una delle dimore storiche più affascinanti di Capri. Beh, sappiamo che George non ha mai nascosto il suo grande amore per il nostro paese, conosciamo già la sua prima residenza. Adesso però diverse indiscrezioni pare raccontino di questo ipotetico acquisto. Parliamo anche della costruzione, perché nasce nel 1942, è immersa nel verde nella parte alta di Capri, questa residenza che è legata a importanti figure del mondo della cultura e dello spettacolo. Tra i suoi ospiti più famosi troviamo in particolare Antonio De Curtis, Totò, che vi trascorse molti periodi della sua vita. Da sempre è conosciuta come Villa Bragaglia, in omaggio a un regista e produttore cinematografico che è Carlo Ludovico Bragaglia. Non c'è da stupirsi che sia sul mercato dal 2018 per una cifra che si aggira attorno ai 10 milioni di euro. Oltre al suo valore storico, colpisce anche per le sue dimensioni e per la posizione, perché, come vi dicevo, è immersa nella natura mediterranea con vista sul Golfo di Napoli, spazi interni che raggiungono una superficie di circa 1200 metri quadrati. All'esterno c'è questo grande parco con un vero e proprio giardino botanico, 150 specie vegetali, comprese le caratteristiche piante di limone caprese. Proprietà che dispone inoltre di una piscina enorme, di un campo da tennis, di un campo da calcetto e un'area dedicata alle attività all'aria aperta. Della serie non ci facciamo mancare nulla. Ok, speriamo possa andare in porto questo grande affare per loro, così si spostano un po' dal nord verso il sud Italia. Parliamo di George Clooney e di sua moglie. Radio Monte Carlo, e adesso sentiamo Gaia.

pazzesca da 18 milioni di euro direttamente sul mare, quindi l'accesso direttamente al mare. Che posti meravigliosi che abbiamo in Italia. Proprio ieri stavo curiosando sulle persone che decidono di trascorrere, parliamo di personaggi famosi che decidono di trascorrere le vacanze in Italia. Abbiamo un elenco lunghissimo, magari dopo ci torniamo, così vediamo un po', curiosiamo un po' in quelli che sono i progetti estivi per tante persone che magari avvisteremo proprio nel nostro posto di vacanza. Intanto prosegue la nostra mattinata e la nostra grande musica, e adesso c'è Vivian McConnell.

0: Vivian McCon, questa era Sing su Radio Monte Carlo. Se siete appassionati di auto, soprattutto di auto d'epoca, di un certo valore, di un certo prestigio, restate lì perché ho una cosa importantissima da raccontarvi, lo faccio tra poco.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese.

0: rata finale 8.000 euro. Tanfis 899 TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Ho comprato una perla nera.
4: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
4: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: agguato sa di felicità.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi, e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl vale davvero.
3: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
4: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
5: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
4: Siete pronti a sentire l'estate?
5: Parte da Riccione.
3: Siete pronti?
5: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
3: Yes!

Another Brick in the Wall, questi sono i Pink Floyd, storia della musica, storia anche delle vetture di un certo prestigio. Parliamo della McLaren F1 GTR appartenuta proprio a Nick Mason dei Pink Floyd, che sarà venduta all'asta il prossimo 15 di agosto e proposta ovviamente da Sotheby's, la parte che si occupa appunto di vetture storiche, ed è un vero e proprio punto di riferimento del settore. Il modello è del 1996, una macchina che oltre ad avere caratteristiche uniche può contare anche su un proprietario d'eccezione che è appunto Nick Mason. Lui la acquistò nel 1999, è stata realizzata con un design veramente particolare, che si rifà alla pop art degli anni 90. Livrea di fabbrica con il numero di telaio 10R con tonalità gialle e scarlatte che rendono questa macchina molto riconoscibile. È uno dei soli due prototipi McLaren F1 GTR Short Tail insieme al telaio 01R, vincitore tra l'altro della 24 ore di Le Mans del 1995, ed è stata guidata durante i test alla 24 ore di Le Mans nel 96. Successivamente è stata convertita per l'uso su strada direttamente dalla stessa azienda. La GTR viene considerata anche come la fine di un'era, perché è stata restaurata dalla stessa azienda intanto nel 2009, dopo che un giornalista durante il test aveva perso purtroppo il controllo della macchina, era finito in un campo, e quindi io non oso immaginare quale sia stato il danno, un danno veramente incredibile. Comunque hanno pensato a rimetterla a posto, e sappiate che proprio dal 15 di agosto la macchina sarà disponibile per essere acquistata all'asta. Allora, la nostra grande musica, sono sogni chiaramente quelli di cui parliamo, però è anche bello raccontarli e soprattutto andare a vedere le immagini. Le 12:30, per tornare alla musica sentiamo anche Aaron, la canzone si intitola Wonderful Thing su Radio Monte Carlo. Nothing.

Attention, lui è Charlie Puth e questa è Radio Monte Carlo. Charlie Puth questa sera sarà a Villa Erba con Bradley Simpson in apertura per il Festival Lake Sound Park, facendo tappa dunque a Cernobbio. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale. Se il traghetto è troppo costoso per arrivare su un'isola, ci si può arrangiare con una zattera. Non sto scherzando, perché per evitare di pagare $2,000 australiani, circa 1200 euro al cambio, per un viaggio in traghetto di 45 minuti, due ragazzi hanno costruito una chiatta fatta in casa, con tanto di servizi, quindi motore da 9 cavalli e anche il barbecue. Per raggiungere l'isola dei canguri hanno impiegato circa 4 ore, ma hanno ingannato il tempo grigliando salsicce, costine e testato tutto quello che hanno ovviamente costruito. Nonostante l'assenza di una licenza nautica, questi due ragazzi con questo gesto sono riusciti a mantenere il mezzo a galla attraversando un passaggio non lontano da Adelaide per approdare appunto alla baia di Kangaroo Island, denominata anche Christmas Cove. Il tratto di oceano che collega la penisola alla penisola di Dudley può essere molto pericoloso, ma sono stati molto attenti e hanno fatto di questa impresa ovviamente un po' di video che sono diventati virali. Molto bravi, però attenzione, fare queste cose è un po' pericoloso. Per risparmiare cosa non si fa? Sono le 12:37, questa è Radio Monte Carlo e lei è Ornella Vanoni.

0: Un altro capolavoro con la voce di Ornella Vanoni su Radio Monte Carlo c'era Per l'eternità.
1: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer.
2: Mille avventure che non finiranno, se per quegli amori esisteranno nuove spiagge.
1: Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer.
3: Radio Monte Carlo Summer.
1: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Ufficio Case Smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da €5,400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Solo da un euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno €499 e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno €99. Un euro.
10: Solo con un euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
11: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di €50,000. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
12: Aggiungi un tanto di gusto in più.
13: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
12: E l'acqua va giù. L'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
13: Waterstick, dall'Angelica.
14: Perché?
13: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
15: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
16: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
17: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
15: Ecco perché.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
19: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
20: Con Max Giusti.
19: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
20: Stasera 18:45, Canale 5.
19: Il muro dà, il muro prende.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
21: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
22: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150.
23: Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
24: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
25: Arredissima.
26: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
27: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
0: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.

It's My Life, sono i Talk Talk su Radio Monte Carlo e adesso parliamo di come la capacità di un singolo evento internazionale possa trasformare in pochissimo tempo la percezione globale di un intero territorio. Stiamo per sentire Dua Lipa e ricordiamo che lo scorso giugno Dua Lipa ha scelto Palermo proprio per il suo matrimonio, notizia che si è diffusa rapidamente attraverso i giornali internazionali accompagnata da tanta curiosità. Ed è un vero e proprio trend che sta attirando l'attenzione sul mercato del luxury su tutta la regione, ma non soltanto su questa, perché la cosa colpisce ovviamente anche gli altri territori del nostro paese. Prendiamo in esame appunto il nostro paese, cioè l'Italia. Il settore degli eventi privati include matrimoni, destination wedding, celebrazioni, eventi corporate ad alto valore relazionale ed è probabilmente una delle industrie italiane più rilevanti e al contempo una delle meno riconosciute. C'è il primo osservatorio permanente sul comparto che ha fotografato un indotto veramente importante che si colloca tra i 18 e i 20 miliardi di euro all'anno e una filiera che coinvolge più di 50.000 imprese in 25 aree di specializzazione. In questo caso la Sicilia oggi è la quinta regione italiana per matrimoni di coppie straniere in un mercato nazionale di destinazioni proprio scelte per i matrimoni che supera il miliardo addirittura di euro e cresce a doppia cifra con gli Stati Uniti come principale mercato di provenienza, perché non dimentichiamo che tutto questo fa eco poi anche oltre i nostri confini e specialmente negli Stati Uniti una regione quando viene esaltata grazie a un evento di questo genere acquisisce credibilità e soprattutto il fatto che possa essere visitata da persone che ancora non conoscono i nostri posti bellissimi. Tutto questo non può che renderci molto fieri e quindi grazie a Dua Lipa, anzi facciamo una cosa, l'ascoltiamo su Radio Monte Carlo, la canzone si chiama We're Good. I'm on a-

0: La grande musica di Radio Monte Carlo, Thinking of You, lui era Paul Weller per chiudere la nostra seconda ora. Buona estate, buone vacanze a tutti quelli che ci stanno seguendo e soprattutto a quelli che stanno andando verso magari la meta tanto sospirata per arrivare in vacanza. A proposito di auto, arriva l'appuntamento con Drive Up e poi Breaking News del TGcom 24.
1: Drive Up. Buon pomeriggio da Aldo Preda. Al recente Festival of Speed di Goodwood, Denza ha presentato Bao 5, il primo SUV del brand del colosso BYD, un modello destinato al mercato europeo di alta gamma. La propulsione del Bao 5 è ibrida, sfrutta la tecnologia plug-in Dual Mode Off-Road che consente di viaggiare comodi sulle strade normali e allo stesso tempo di affrontare percorsi più impegnativi fuori strada. Il motore termico abbinato a quello elettrico consente di raggiungere la potenza di 544 cavalli, 4 secondi e 8 decimi per passare da 0 a 100 km orari. L'autonomia in elettrico è di 90 km, quella complessiva raggiunge gli 835. MG ha presentato due concept car che tracciano il futuro elettrico dello storico marchio inglese, ora di proprietà del colosso cinese SAIC. La Go anticipa il modello che entrerà in produzione dal prossimo anno. Si tratta di una hatchback del segmento B dal design che abbina linee retro a quelle più attuali. Una macchina versatile, progettata per muoversi con agilità nei percorsi urbani. Ha invece una spiccata vocazione sportiva il prototipo Cyber, destinato a diventare la base di partenza per modelli ad alte prestazioni del segmento D. Si chiama DS numero 7, è l'ultimo SUV compatto firmato dal marchio francese, nato sotto la Tour Eiffel nel 2014. 4,66 m di lunghezza, bagagliaio fino a 560 litri, motore elettrico con un'autonomia che arriva a 740 km e 3 tagli di potenza, oppure ibrido con il 3 cilindri che è nuovo nel 70% delle sue componenti. I cavalli sono 145 e non manca niente tra ADAS, telecamere e radar. La tecnologia è declinata anche sulla sicurezza con il sistema Night Vision, in grado di scandagliare la strada fino a 300 metri nel buio più totale. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
3: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. È un tunisino irregolare 26enne senza fissa dimora, la persona fermata come presunto autore dell'omicidio di Luigi Luca Esposito avvenuto a Eboli. Il giornalista fu trovato carbonizzato domenica in un terreno agricolo. Il giovane fermato dai carabinieri di Salerno, che ha detto di aver ucciso Esposito al culmine di una lite, è stato bloccato all'interno di un casolare abbandonato. Cambiamo argomento. Paura con gente in strada in Molise, ma nessun danno a persone o cose a causa della scossa di magnitudo 4.1 che è avvenuta poco dopo mezzanotte con epicentro Pizzone, comune della provincia di Isernia. Il sisma avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Dall'estero gli iraniani ci stanno parlando, vorrebbero tanto trovare un accordo, così Donald Trump durante il discorso alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, aggiungendo: non credo siano pronti ma sono disposto a ascoltare, Teheran non può dotarsi di armi nucleari, ha ribadito Trump. Il segretario del Consiglio Nazionale Supremo dell'Iran, Zoghadr, ha promesso di continuare gli attacchi missilistici contro obiettivi americani nella regione fino alla completa resa di Washington. Il funzionario di Teheran ha definito le operazioni una punizione per il sistema dominante. Il clima, il fenomeno El Niño nell'Oceano Pacifico, destinato a diventare il più intenso della storia, è quanto dicono i ricercatori della Fondazione Berkeley Earth, che prevedono che il 2027 possa diventare l'anno più caldo mai registrato. Calcio in chiusura, manca solo l'ufficialità per l'approdo di Andrea Pirlo sulla panchina della nazionale. La scelta di Maldini e Leonardo, caduta sul regista della nazionale campione del mondo nel 2006 dopo il no di Pep Guardiola. Queste le Breaking News di TGcom 24.
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
5: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
2: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

Cristina Aguilera, apparizione pubblica con il compagno, fotografati a New York proprio la scorsa settimana, anche perché era un po' che l'avevamo persa di vista e adesso siamo così tranquilli di averla rivista in giro. Allora, come state? Spero bene, lo chiedo anche a Riccardo Brambilla che è con me in regia, che ha sostituito il buon Paolo Rossato e che ringrazio per avermi seguito sino a questo momento. Io sono Marco Porticelli, sarò con voi fino alle 3 di questo pomeriggio, quindi abbiamo le fasce allargate da 4 ore per farvi compagnia con tanta bella musica e un po' di notizie. Parliamo anche di controlli di sicurezza, valigie smarrite e come orientarsi tra i contrattempi più comuni negli scali affollati, conoscendo anche i propri diritti. Tra giugno e agosto, per esempio, gli aeroporti europei, secondo i dati di Eurocontrol, che è l'organizzazione che coordina la navigazione aerea nel continente, si concentra la maggior parte dei ritardi alle partenze registrati però lo scorso anno. Bisogna fare un bilancio con quello che è accaduto lo scorso anno. Molti degli inconvenienti più frequenti, diciamo, possono essere ridotti al minimo con un po' di organizzazione, quindi il primo consiglio che arriva è ampliare i margini di tempo perché i banchi del check-in si affollano, i controlli di sicurezza rallentano. Non dimentichiamo che comunque il check-in online aiuta molto da questo punto di vista. Anche il comportamento ai controlli incide sui tempi di attesa, quindi è consigliabile presentarsi almeno un'ora prima della partenza. Quando ritardi o cancellazioni si verificano, si suggerisce di restare in fila agli sportelli e contattare chiaramente la compagnia per telefono. Spesso è la via più rapida per riorganizzare l'itinerario. Una serie di accorgimenti che possono diciamo aiutare, soprattutto per quando uno ha la necessità e la voglia di andare in vacanza e non vede l'ora di salire su quell'aereo per poter arrivare a destinazione. 13:08 minuti, c'è la nostra grande musica e c'è Malika Ayana.

Wiseman, lui è James Blunt, che differenzia gli investimenti perché ha acquistato uno storico pub londinese di Carpenter's Arms, che è di Hammersmith, quindi siamo a Londra. 170 anni di storia, sappiamo che lì questi locali hanno una storia veramente molto molto lunga. Non è la prima volta che lui si avventura in una iniziativa di questo genere, perché lo aveva già fatto con un altro locale di Chelsea. Tra l'altro l'ultimo acquisto ha dei legami molto forti con la musica, perché di là sono passati Bob Marley, sono passati gli U2 e tanti altri artisti, per cui in qualche modo viaggia in parallelo con la musica. 13:15 minuti, Radio Monte Carlo, c'è John Waite.

0: La grandissima musica di Radio Monte Carlo nel pomeriggio di sabato, sono le 13:19. Missing New, lui era John Waite.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
4: GWM, go with more.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 Tag.

0: 5.14, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
2: Spumante o champagne?
1: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
2: Filetto o entrecote?
1: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Attenzione, prego. Il reparto Tuffi è stato appena rifornito.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

Yamo, be there. Le voci sono quelle di James Ingram e Michael McDonald. State ascoltando Radio Monte Carlo, sono le 13:28 minuti. Automobilisti, state attenti perché il primo autovelox basato sull'intelligenza artificiale inizia i suoi test in Italia. Non soltanto capisce se stiamo chiamando mentre siamo alla guida senza viva voce, ma anche se usiamo il nostro smartphone per mandare un messaggio su WhatsApp. Il modello esatto del dispositivo non è ancora trapelato, ma la città metropolitana di Firenze ha dato il via libera a questa sperimentazione. È un dispositivo basato sugli algoritmi che punta a vedere molte più cose di una telecamera normale. Potrà capire se il guidatore sta utilizzando uno smartphone, se ha le cinture di sicurezza allacciate e anche se l'auto è assicurata o se è stata fatta una revisione. Informazioni che al momento verranno soltanto raccolte, non porteranno a sanzioni o altri provvedimenti, perché la telecamera sarà installata soltanto come sperimentazione. Veniamo anche ai dettagli. Come riporta il Tirreno, la telecamera verrà installata lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, nello specifico nel comune di Lastra a Signa. Si chiama Autovelox Safe Drive ed è un dispositivo che usa algoritmi di intelligenza artificiale per verificare intanto due aspetti: distrazione alla guida e mancato uso delle cinture. L'azienda, quella che lo produce ovviamente, è in grado di operare sia di notte che di giorno grazie anche ai LED a infrarosso. Gli unici limiti sono quelli sulla velocità. I rilevamenti vengono fatti soltanto fino a 150 km/h e la funzionalità free flow della targa dai dati della vettura capisce se l'assicurazione e la revisione sono comunque in regola. Quindi state molto attenti, come sempre noi raccomandiamo prudenza e buon viaggio, e tutto questo accompagnato dalla nostra grande musica.

con Clean Bandit e Jess Glynn su Radio Monte Carlo. Lunedì ha tagliato un nuovo traguardo Mark Zuckerberg, perché è diventato la quinta persona più ricca del mondo, riconquistando la posizione a discapito di Michael Dell, che ha avuto un calo delle azioni della sua azienda di hardware, proseguendo così una fase di raffreddamento del titolo, successiva poi a quello che è stato il raggiungimento del massimo storico registrato il mese scorso. Facciamo anche un po' di numeri, perché Mark, il buon Mark, ha un patrimonio stimato in 222,1 miliardi di dollari. Andrà in vacanza certamente molto, molto sereno. 13:38, questa è Radio Monte Carlo e questo è Michael Bolton.

0: Man Loves a Woman, Michael Bolton su Radio Monte Carlo. Giornate molto calde, ma da quello che apprendiamo attraverso le previsioni, i prossimi giorni potrebbero essere un po' più freschi, per poi riavere un'altra ondata di caldo veramente insopportabile. Sapete che i giapponesi hanno inventato qualcosa che può tornare molto utile in caso di forte ondate di calore? Ve lo raccontiamo tra pochissimo.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: O Moda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo. Con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro. Maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99. TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
13: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, TAG 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
14: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Mattia Bazzar su Radio Monte Carlo a 10 minuti dalle 2 del pomeriggio in questo sabato. Allora parliamo dei giapponesi, che cosa si sono inventati? Hanno costruito un frigorifero così grande che ci si può insomma anche accomodare all'interno. Questo dispositivo si chiama Doyemon Box ed è una molto somigliante a un distributore automatico, ma non è casuale la cosa, perché la scelta di design che rende questo oggetto riconoscibile praticamente in ogni angolo della città. La cabina è alta 2,29 m, larga 931 mm e pesa 293 kg, dimensioni identiche a quelle di un grande frigorifero verticale. Montata su ruote, il che non richiede installazione, può essere spostata sia all'aperto che dentro magari un edificio. All'interno la temperatura resta stabile intorno ai 15 gradi, mentre chi si siede sulla poltroncina, quindi l'invito a sederti dentro se hai un colpo di calore, viene investito da questo flusso d'aria fredda, che è di circa 5 gradi, indirizzato sulla testa, sul collo e sulle spalle e sulla schiena, che sono le zone chiave per disperdere il calore. Il sistema offre 3 livelli di intensità: bastano 5 minuti per un sollievo evidente, 10 abbassano la temperatura corporea contrastando i primi sintomi dell'esaurimento da caldo, e poi c'è una terza fase. A spingere a ideare questo dispositivo è stato l'aumento proprio delle temperature che stanno colpendo la città di Tokyo, e non soltanto, perché queste cose sono arrivate praticamente in tutto il mondo, in tutte le zone dove comunque le temperature stanno subendo un rialzo un pochino anomalo. Dopo 20 minuti questa cabina si spegne da sola e i consumi, perché questa è la cosa che magari può preoccupare di più, restano inferiori del 50% rispetto a un condizionatore portatile, per cui siamo nella norma, siamo nella forbice di tolleranza. Radio Monte Carlo, la nostra grande musica. Adesso torniamo a Taylor Swift, eccola qua, si intitola Opalite, la sua canzone.

0: Nice, gli Uberphonic ci portano al termine di questa terza ora. Adesso cinema e poi breaking news del TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Alla seconda cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington, Donald Trump annuncia di volersi candidare alle presidenziali del 2028. Questa è la mia intenzione, dice. Sul lavoro fatto, sulla guerra in Iran, tutte notizie false, sostiene il presidente USA e accusa i giornalisti di essere ossessionati da lui. Prezzi dei carburanti alle stelle, ormai sopra i 2 euro al litro. Allo studio del governo l'introduzione di tagli finanziati dall'extragettito IVA. Venerdì l'incontro tra la Premier Meloni e il Ministro Giorgetti. Sul tavolo le misure da mettere in campo per frenare gli aumenti, con le ipotesi di un ulteriore intervento sulle accise. Circa 250.000 le persone evacuate negli incendi scoppiati tra il sud-ovest della Francia e il centro della Spagna. Solo a Madrid bruciati 25.000 ettari, dichiarato lo stato di emergenza. I governi dei due paesi, la priorità è salvare vite umane. Dall'Italia sono decollati 2 Canadair. Svolta nelle indagini sulla morte di Luigi Esposito a Eboli, ha confessato il 26enne irregolare di origine tunisina fermato oggi. Si era nascosto in un casolare. L'omicidio dopo un litigio, i due si conoscevano da un po' di tempo. Si celebra oggi la giornata della sicurezza balneare e di quella in mare, istituita dalle Nazioni Unite nel 2021, punta a sensibilizzare la cittadinanza e i turisti sui rischi legati all'ambiente acquatico e sulle corrette norme di comportamento in spiaggia. Calcio dopo il no di Pep Guardiola, Andrea Pirlo è pronto a prendersi la nazionale, già deciso lo staff, manca solo la firma, anche se il presidente della FIGC Malagò aveva scelto Mancini, ha vinto la linea di Maldini e Leonardo, martedì al Consiglio federale il possibile annuncio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
6: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Rise and Fall, sono Craig David e Sting su Radio Monte Carlo, 14:06. Grazie per aver scelto la nostra emittente, la nostra grande musica e la compagnia. Io sono Marco Porticelli e con me c'è il buon Brambilla che mi fa regia fino alle 14. Salutiamo anche Dario, che probabilmente ci sta sentendo in questo momento, che ha qualche problema di salute ma tornerà presto insieme a noi. Allora, leggevo proprio in questi giorni che l'Italia si conferma ancora una volta al quarto posto tra i passaporti più potenti al mondo, con 186 paesi accessibili. Secondo l'ultimo aggiornamento della classifica, che è basata sui dati dell'International Air Transport Association, che misura quello che è l'accesso senza visto nei diversi stati, il risultato mette l'Italia al quarto posto nella graduatoria globale insieme a un gruppo di paesi prevalentemente europei. In cima alla classifica si trova ancora Singapore, seguita da un gruppo in cui l'Europa e le potenze asiatiche mantengono quella che è la leadership. Un elemento molto importante della graduatoria riguarda anche gli Stati Uniti, che sono finiti al decimo posto a pari merito con l'Islanda, con 180 destinazioni. Il potere del passaporto statunitense è andato costantemente scemando negli ultimi due decenni, passando dal primo posto a pari merito occupato nel 2006 fino all'attuale decima posizione, mentre i titolari di passaporto americano possono accedere senza visto a 180 delle 227 destinazioni. Gli Stati Uniti stessi consentono l'ingresso senza visto solo a 46 nazionalità. A determinare la forza di questo documento sono principalmente la stabilità economica e la politica del paese d'origine, che riduce il rischio percepito di immigrazione irregolare, la presenza di accordi diplomatici tra i governi per agevolare i viaggi di lavoro o di turismo. E quindi, insomma, siamo comunque messi bene noi come Italia, quindi non ci possiamo assolutamente lamentare. Radio Monte Carlo, torniamo alla nostra grande musica. Sentiamo anche On My Soul, lui è Bruno Mars.

Otherwise in Morciva su Radio Monte Carlo. Qualche minuto fa abbiamo parlato di passaporto e di quali siano i limiti per determinati passaporti. Noi con l'Italia andiamo abbastanza bene, ma per chi sta organizzando una vacanza, un viaggio di lavoro oltre i confini italiani, è in arrivo l'importante cambiamento da tenere presente, perché dal prossimo 3 di agosto la tradizionale carta d'identità cartacea non potrà più essere usata per l'espatrio, anche se sul documento è riportata una data di scadenza lontana. La novità ha l'obiettivo di uniformare le caratteristiche dei documenti di identità dei paesi membri e al contempo innalzare gli standard di sicurezza. Le carte d'identità cartacee non dispongono delle tecnologie presenti nei documenti di nuova generazione, come il microchip e gli elementi biometrici, risultando così più esposte a quello che è il rischio di falsificazione e uso fraudolento. Il cambiamento riguarda esclusivamente i viaggi internazionali. Per le normali attività svolte in Italia, la cartacea continuerà ad essere un documento di riconoscimento valido e potrà quindi essere usata per identificarsi, accedere ai servizi della pubblica amministrazione, svolgere operazioni bancarie o usufruire dei servizi sanitari. Se quindi avete in programma una partenza all'estero, la possibilità è quella di andare a richiedere la carta d'identità elettronica o usare il passaporto valido di cui abbiamo chiacchierato qualche minuto fa. Le 14:16, Radio Monte Carlo, c'è la nostra grande musica e c'è Pino Daniele. Se tu...

0: un documento di riconoscimento valido e potrà quindi essere usata per identificarsi, accedere ai servizi della pubblica amministrazione, svolgere operazioni bancarie o usufruire dei servizi sanitari. Se quindi avete in programma una partenza all'estero, la possibilità è quella di andare a richiedere la carta d'identità elettronica o usare il passaporto valido di cui abbiamo chiacchierato qualche minuto fa. Le 14:16 minuti, Radio Monte Carlo, c'è la nostra grande musica e c'è Pino Daniele.
1: Se tu fossi qui adesso io saprei.

0: Magia pura su Radio Monte Carlo con la nostra grande musica e con il grandissimo Pino Daniele di Stare Bene a Metà.
1: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
6: Con Max Giusti.
5: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
6: Stasera 18:45, Canale 5.

0: muro dà, il muro prende.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Aggiungi un tanto di gusto in più.
5: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù con Waterstick.
5: Waterstick, dall'Angelica.

0: Taglio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.

chiama proprio Solid, la canzone di Ashford and Simpson, appena ascoltata qua su Radio Monte Carlo. Saluto Paola da Firenze. A proposito delle soluzioni per vincere le ondate di calore, lei dice giustamente bisognerebbe stare anche attenti all'orario in cui si esce, soprattutto con gli animali. Segnalava il fatto che comunque quando si portano in giro i cagnolini, non scegliere le ore più calde, le ore tra mezzogiorno e le due, ma scegliere piuttosto momenti un pochino più freschi, anche per evitare la sofferenza dell'animale, cosa molto importante. E grazie per la segnalazione, Paola. Ondate di calore sempre più intense che stanno interessando la nostra Europa e stanno mettendo in evidenza una differenza culturale che da anni distingue proprio la stessa Europa da molte aree del mondo: il diverso rapporto con l'aria condizionata. Diciamo che mentre negli Stati Uniti e in gran parte dell'Asia orientale il raffrescamento degli ambienti è considerato un servizio essenziale, in molte parti d'Europa continua a essere percepito come un lusso o comunque una soluzione da adottare soltanto in casi estremi. Secondo Dominic Jung, che è un meteorologo tedesco, le nuove ondate di caldo sono attese anche nel corso del mese di agosto, tanto per non farci mancare niente. Tra il 2 e il 15 luglio le ricerche di hotel europei con filtro aria condizionata sui portali sono aumentate, pensate, di circa il 700% rispetto alle ricerche effettuate 3 mesi prima per vacanze estive. Parallelamente, molti turisti hanno iniziato anche a cercare destinazioni più fresche. Le ricerche magari per Copenaghen, che sono cresciute, pensate, di quasi il 500%, e altre zone del nord Europa che toccano addirittura il 200%. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, nel 2025 sono circa il 20% delle abitazioni europee che disponeva di un impianto di climatizzazione, quindi una percentuale decisamente bassa, ma adesso ci stiamo piano piano adeguando a quelli che sono i cambiamenti climatici. Purtroppo le cose stanno così. La grande musica di Radio Monte Carlo, sentiamo Man in Need, lei è Olivia Dean.

Walk On By, canzone scritta da Burt Bacharach e registrata per la prima volta da Dionne Warwick, che parliamo del 1964. Si sono susseguite poi una serie di cover ad opera di più artisti e band addirittura. Ricordiamo tra gli altri anche Isaac Hayes nel 1979, gli Stranglers nel 1978 e poi in ultimo quello che abbiamo appena sentito, proprio la versione del grandissimo Seal qua su Radio Monte Carlo. Sono le 14:36, ancora insieme fino alle 3 di questo pomeriggio, e questa è la nostra grande musica.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo, Insensitive, Jane Arden, con il nostro, nel nostro pomeriggio, e soprattutto buona estate e buon viaggio.
1: Vacanze al mare o in montagna? Nessun problema. Anche per quest'estate, Radio Monte Carlo con il servizio Autotraffic ti informa sulla viabilità lungo i 7000 km della rete autostradale italiana. Un'informazione puntuale e tempestiva. 7 appuntamenti al giorno, concentrati nei momenti di maggiore traffico. Radio Monte Carlo anche quest'estate è in viaggio insieme a te con il servizio Autotraffic.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
14: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
15: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
14: Siete pronti a sentire l'estate?
15: Parte da Riccione.
13: Siete pronti?
15: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
16: Vi aspettiamo!

Dollar Bill, lei era Whitney Houston su Radio Monte Carlo. Si accende una buona cosa per l'Italia che riguarda il mondiale di Formula 1, notizia tra l'altro pubblicata pochi minuti fa dalla Gazzetta dello Sport, perché sta vedendo il nostro paese il mondiale di Formula 1 forse come grande protagonista per il finale, l'ipotesi che si fa sempre più concreta, dove al centro di una stagione che sta subendo importanti cambiamenti a causa del conflitto e delle tensioni internazionali in Medio Oriente, e quindi entra in gioco il possibile ritorno del Gran Premio di Imola come gran finale del campionato. Dopo l'annullamento di Bahrain e Arabia Saudita programmati lo scorso aprile, si configura questa opzione, quella di dover ripensare anche a un finale per il calendario. Non dimentichiamo che quello che ruota intorno alla Formula 1 per quello che concerne gli sponsor è veramente importante, quindi non si può assolutamente scendere a 20 gare contro i 24 appuntamenti in programma, per cui le soluzioni portano a scegliere qualche altro posto dove disputare la parte finale del campionato, e tra questi ci potrebbe essere addirittura Imola. Ci dobbiamo preparare e speriamo, insomma, che questa cosa possa andare avanti. 14:48 minuti, Radio Monte Carlo, siamo quasi alla fine delle nostre 4 ore e adesso arriva anche Sekou, questa si intitola Dangerous Lover.

Non vivo più senza te, lui è Biagio Antonacci e questa è Radio Monte Carlo, la notizia che pone il sigillo a tutto ciò che riguarda il pre-vacanza, quando uno si prepara. Quanti bagagli hanno smarrito? Abbiamo le stime. Parliamo di 24 milioni di valigie scomparse, chiaramente la cosa riguarda tutto il mondo, scomparse, danneggiate o consegnate in ritardo, una gestione che è costata al comparto 6,3 miliardi di dollari. L'Europa spicca come la peggiore, vanno meglio il Medio Oriente, l'Asia e il Pacifico. Un aspetto sorprendente comprende giusto questa cifra, cioè 6,3 miliardi di dollari che gravano sui conti dell'industria aerospaziale, perché segna un sostanzioso miglioramento rispetto all'anno precedente, quindi qualcosa di buono c'è. Stiamo andando verso non la soluzione, ma stiamo migliorando, stanno migliorando. Per cui chiudete bene la vostra valigia e fate gli scongiuri che tutto possa arrivare a destinazione. Radio Monte Carlo è la nostra grande musica, adesso ci sono Marillion.

0: E con i Marillion siamo ai saluti finali. Grazie a tutti per avermi seguito sino a questo momento. Già pronta Silvia Notargiacomo che vi accompagnerà per le prossime 4 ore. Grazie a Riccardo Brambilla in regia. Con te Riccardo ci vediamo comunque domani. Grazie a Rebecca Papi in redazione programmi, a Paolo Ravasi per la splendida programmazione. Io sono Marco Porticelli. Vi lascio prima con le breaking news del TGcom 24 e poi al nostro pomeriggio. Ci sentiamo domani alle 11. Ciao!
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
4: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Federica De Boni. L'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto domenica scorsa durante un fermo di polizia al pilastro di Bologna. In un nuovo video sotto la testa dell'uomo è visibile una lunga chiazza di sangue. Il legale della famiglia dimostra che è stato picchiato. Il caso di Luigi Esposito, carbonizzato a Eboli, ha confessato, il 26enne trovato dai carabinieri in un casolare abbandonato. Si tratta di un tunisino irregolare in Italia. Aveva con sé il cellulare e le carte di pagamento del cronista. L'omicidio sfociato dopo un litigio. Il caro carburanti, a Milano la benzina vola oltre i 2,6 euro al litro, al via l'esodo estivo degli italiani. Il Codacons a luglio e agosto stima per i consumatori una stangata da 10,8 miliardi. Solo questo mese lo Stato incasserà quasi 3 miliardi di euro con IVA e accise. Ieri il vertice tra Meloni e Giorgetti. Donald Trump alla cena bis con i corrispondenti alla Casa Bianca attacca i giornalisti. Sento solo notizie false, commenta il presidente USA. Sull'Iran ripete non avranno mai il nucleare, poi annuncia di volersi candidare alle prossime elezioni del 2028. In sala è calato il gelo. Inferno di fuoco in Francia e Spagna, roghi imperversano da ore nel sud-ovest francese e vicino a Madrid, dove resta la situazione più complessa. Migliaia le persone evacuate, circa 250.000. Le fiamme minacciano anche Bordeaux, dall'Italia in arrivo 2 Canadair. La nazionale di pallavolo femminile perde contro il Brasile 2-7-3 nella semifinale di Volleyball Nations League. Le azzurre della CT Velasco domani giocheranno per il bronzo contro la vincente di Turchia-Cina. Formula 1, Norris il più veloce nelle terze prove libere in Ungheria. Alle sue spalle Hamilton e Antonelli. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
6: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni in negozi online.
3: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Warwick Avenue, Daffy dal 2008 qui su Radio Monte Carlo. Buon sabato 25 luglio amici, ben trovati, 15-6 minuti di questo pomeriggio. Siete in mia compagnia, io sono Silvia Notargiacomo, saremo insieme fino alle 19. Saluto la squadra di oggi, Riccardo Brambilla che si trova in regia. Posso approfittare per salutare anche il nostro Dario Rizzuto, mandargli un bacio grande grande e tornerà presto. E poi Rebecca Papi in redazione, Paolo Ravasi che si è occupato della bellissima musica che vi accompagnerà qualunque cosa voi stiate facendo. Saluto anche Marco Porticelli che mi ha preceduta e che chiaramente poi ritroverete domani, domenica, a partire dalle 11 qui su Radio Monte Carlo. Allora, di Formula 1 ha parlato già lui, che è un attento osservatore, non solo, anche penso tifoso, come anche il nostro Riccardo Brambilla. E attenzione, perché insomma lo abbiamo sentito anche dal TGcom24, ci sono state le libere quest'oggi che si sono concluse poco fa. Norris appunto le ha chiuse molto bene, primo, poi Hamilton e Antonelli. Alle 16 però partiranno poi le qualifiche, quindi vedremo, butteremo un occhio, chiaramente butteremo un occhio sicuramente anche tra i tanti messaggi che voi già state inviando al 342 41 41 762, anche perché immagino molti di voi già in vacanza. Questo fine settimana è il primo fine settimana di grande esodo, di tante partenze, di tanti amici che giustamente vanno in vacanza, quindi mi aspetto anche oggi delle bellissime foto dal mare, dalla montagna, magari località un pochino più fresche, quindi fatevi sentire che raccontiamo sicuramente anche le vostre foto e noi vi accompagniamo con la grande musica di Radio Monte Carlo. Subito per voi Somber, questa è Potential.

0: Sempre meraviglioso ritrovare la musica di Samuele Bersani. Questa era Spacca Cuore dal 96 qui su Radio Monte Carlo.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
3: GWM, go with more.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Nuvola e musica.

0: nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso.
1: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset è semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.

nati nel 78 con gli Earth, Wind and Fire. Questa era September. Amici belli, buon sabato, ancora ben trovati qui su Radio Monte Carlo. Allora, una band ipnotica pazzesca. Loro si sono sempre raccontati come un'esplosione di energia pura, gioia di vivere, spiritualità in musica. Lo hanno fatto ovviamente attraverso le tante canzoni, tanti album pubblicati nella loro carriera. Non sono stati semplicemente una band, ma una vera e propria orchestra del ritmo, delle emozioni, capaci di fondere tanti stili, generi musicali e suoni assolutamente diversi ma inconfondibili e senza tempo. Tra l'altro loro si formarono sul finire degli anni 60, nella 69 a Chicago, grazie al suo fondatore Maurice White, che scelse proprio questo nome Earth, Wind and Fire perché il suo cognome conteneva diciamo soltanto l'elemento bianco, appunto, dell'acqua, ma aveva bisogno di sentire evidentemente gli altri elementi, che forse in qualche modo esprimeva anche attraverso la musica poi della sua band. Allora, siamo andati a settembre con questa canzone, ma in questo mese, nel mese di luglio, gli Earth, Wind & Fire hanno fatto praticamente un regalo gigantesco, perché sono state pubblicate delle ristampe di tre album bellissimi degli anni 70, in vinile: Open Our Eyes del 74, That's the Way of the World, pubblicato nel 75, e I Am, nono album in studio del 79, tutti disponibili dalla scorsa settimana. Abbiamo detto, appunto, ristampe in vinile, e quindi ci faceva piacere ovviamente condividere anche questo con voi. Buon sabato a tutti, ancora ben trovati in mia compagnia. Io sono Silvia Notargiacomo. Una bella novità, che novità, questa è praticamente una delle band dell'anno, i Jungle, questa è The Wave.

0: È stato un grande successo del 2015 questa Seven Years, Lucas Graham, qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Sull'isola di La Palma, in Spagna, sorgerà il più grande impianto fotovoltaico galleggiante sull'oceano, capace di produrre energia rinnovabile e allo stesso tempo acqua potabile grazie a un sistema di dissalazione alimentato dal sole. La piattaforma raccoglierà anche l'acqua piovana per la manutenzione dei pannelli, unendo più soluzioni sostenibili in un unico progetto. Un esempio di innovazione che dimostra come le energie rinnovabili possano aiutare a rispondere insieme alle sfide dell'energia, dell'acqua e della tutela delle risorse naturali.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
7: E per un giro in scooter al tramonto?
6: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
11: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
12: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
11: Siete pronti a sentire l'estate?
12: Parte da Riccione.
10: Siete pronti?
12: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
13: Vi aspettiamo!
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
15: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
16: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci. Un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
17: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
18: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

La voce meravigliosa di Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You, dal 90 qui su Radio Monte Carlo. Buon sabato a tutti voi, ancora ben trovati, 15:47, mia compagnia. Io sono Silvia Notar Giacomo. Allora, l'ha visto anche il nostro Riccardo Brambilla questo video che è assolutamente diventato virale da Singapore a tutto il resto del mondo, di questo collettivo di signori over 60, signori e signore, che fanno parte del Movement Singapore, ovvero signori che si allenano forza di parkour, amici, parkour geriatrico, così è chiamato, ovvero questo allenamento dedicato agli over 60 che si allenano proprio grazie a movimenti ispirati a questa disciplina acrobatica che è nata in Francia alla fine degli anni 80 e che ha come principio fondamentale quello di spostarsi da un punto ad un altro nel modo più efficiente, fluido e rapido possibile, superando qualsiasi ostacolo urbano o naturale, muri, ringhieri, vuoti, alberi, usando soltanto il proprio corpo. E chiaramente c'è bisogno anche di una certa fisicità, di una certa tecnica. Molti di quegli esperti che praticano parkour vengono da discipline sportive come per esempio la ginnastica artistica, sono dei veri e propri atleti. Pensate che anche in Italia c'è stato un vero e proprio boom a inizio degli anni 2000, forti i tanti video che arrivavano da YouTube, proprio dalla Francia, che poi piano piano, no, si sono diffusi in tutto il mondo. Ecco, anche in Italia arrivò il parkour, che ha seguito questa parabola assolutamente affascinante. Oggi è molto semplice anche andare in giro per le grandi città, Roma per esempio, in cui sono stati creati appunto vari impianti, i parkour park pubblici o centri d'allenamento specializzati, perché poi tra l'altro nel 2017 anche il CONI la riconobbe come una vera e propria disciplina sportiva. Insomma, andate a vedere questo video di questi signori, perché non ci sono soltanto sessantenni, settantenni, ottantenni che mettono a dura prova il loro corpo, ma è un segno di resilienza molto molto importante. Si divertono e insomma imparano a cadere, soprattutto questo è quello che vogliono trasmettere. State con noi, c'è Noemi, questa è la sua Bianca.

Mary Spray, Danny Wilson dall'87 qui su Radio Monte Carlo. Cambiamo totalmente atmosfera, ce ne andiamo negli anni 90 con i Cure. Questa è Friday, I'm in Love.

0: Ci stanno sempre bene, Cure, Friday I'm in Love, qui su Radio Monte Carlo. State con noi pochi secondi all'appuntamento con l'informazione del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Annuncio show di Donald Trump alla cena di Gala bis con i corrispondenti alla Casa Bianca. Il presidente USA intende ricandidarsi per il terzo mandato nel 2028. In realtà non potrà farlo. La Costituzione americana prevede al massimo due mandati. Sul conflitto in Iran, solo notizie false, dice, non avranno mai il nucleare. Non esiste più la loro marina e la loro aviazione. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, torna ad attaccare l'Italia, in particolare Crosetto, dopo che il ministro della Difesa in una intervista dice di aver offerto all'ex omologo ucraino Fedorov un incarico di consulente. Era meglio Bin Laden, ironizza la funzionaria di Mosca. Non si arresta la corsa dei carburanti, con i listini alla pompa tutti sopra i 2 euro al litro. A Milano la benzina vola a 2,6, prezzi alle stelle anche in autostrada. Il governo valuta la possibilità di nuovi tagli alle accise, vertice Meloni Giorgetti. Dopo un tentativo di fuga è stato fermato e ha confessato un 26enne tunisino senza fissa dimora, sospettato di aver ucciso il giornalista Luca Esposito di 53 anni a Eboli. Si conoscevano da un po' di tempo, il delitto sarebbe sfociato dopo una lite. Emergenza incendi in Francia e Spagna, le fiamme alimentate dal vento. Gli evacuati sarebbero circa 250.000, la cifra non è definitiva. Situazione critica vicino a Bordeaux e a Madrid, dove il fumo oscura il cielo. Le autorità dei due paesi sconsigliano di mettersi in viaggio. Un turista olandese disperso nel lago di Como si è tuffato per salvare il figlio minorenne che era in difficoltà. L'uomo non è più riemerso, mentre il ragazzino è stato soccorso da un altro bagnante. La tragedia è avvenuta all'ora di pranzo a Menaggio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
4: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

dal 2004 Nora Jones, Sunrise, qui su Radio Monte Carlo. Ben trovati, buon sabato a tutti voi. In mia compagnia Silvia Notar Giacomo, con voi fino alle 19 quest'oggi. Allora, se parliamo di albe, ecco, una delle albe più belle che abbia mai visto nella mia vita, l'ho vista in Puglia parecchi anni fa e devo dire che ogni volta che mi viene in mente l'alba penso esattamente a quell'alba incantevole, una terra che mi ha fatto sentire a casa. Avete mai sentito la parola topofilia? Perché è una parola che in questo periodo sta tornando tanto di moda, una parola di etimologia greca che racchiude il legame invisibile che ci unisce ad un luogo, un amore viscerale per un luogo che, come dire, non nasce, ecco, per forza dove siamo cresciuti, ma esplode all'improvviso, magari durante una vacanza, quando un pezzo del nostro mondo si sposta per andare in villeggiatura, magari in un posto sconosciuto, che a un certo punto si rivela e attraverso questo viaggio ci permette anche non solo di scoprire questo territorio, ma anche di sentirci di appartenere a quel territorio. Di conseguenza ci fa vedere, mostra anche la parte forse migliore di noi, quella che ci fa dire: beh, io qui potrei viverci, io qui ci sto bene. Ecco, non è soltanto un desiderio di fuga dalla solita routine, ma è la sensazione di aver trovato proprio un posto nel mondo, e quindi quando poi si fanno i bagagli e si va via, ecco, il viaggio si finisce, la vacanza si finisce, ma si lascia qualcosa di forse un po' più grande. Non so se vi è capitato mai di viverlo, nel caso potreste raccontarcelo, ecco, se volete, al 342 41 41 762. Soprattutto, qual è questo luogo, la vostra topofilia, dove sta? Dai, vi aspettiamo con i vostri messaggi. Intanto Miley Cyrus con Secrets.

Luca Carboni, mi ami davvero dal 2001 qui su Radio Monte Carlo, 16-15 minuti. Allora amici, siete in tanti con i vostri messaggi al 342-41-41-762 per raccontarci quel luogo che vi ha fatto dire e se invece di tornare a casa restassi qui per sempre. Ecco, allora siete tanti, saluto Sandra di Piacenza che è andata per la terza volta in Carinzia, in Austria, e lì dice c'è un laghetto meraviglioso di acqua trasparente, quasi potabile. Ecco, questo è il mio posto. Poi c'è Michela che dice: il mio posto è Porto, in Portogallo. Provo a tornarci ogni volta che posso, il più possibile, proprio per staccare qualche giorno. Cristina, in vacanza qualche anno fa a Fuerteventura, alle Isole Canarie. Ecco, mi sono innamorata di questa terra meravigliosa. Il mio sogno è prendere una bella casetta vista mare proprio lì e mollare tutto. Succede così quando si scoprono quei luoghi meravigliosi e si sente anche un po' di senso di appartenenza, no? A questi luoghi, senza una ragione ben precisa. Succede e basta, però è bella la sensazione che si vive. State con noi, buon sabato su Radio Monte Carlo.

0: Joe Jackson, Stepping Out dall'82 qui su Radio Monte Carlo. Quanti messaggi su luoghi bellissimi che amate, nei quali vorreste vivere. Allora, la scienza ha spiegato perché si generi appunto questo legame emotivo profondo che intrecciamo con i luoghi, e tra poco ne parliamo.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Aggiungi un tanto di gusto in più.
7: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
6: E l'acqua va giù con Waterstick.
7: Waterstick, dall'Angelica.
8: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
9: Con Max Giusti.
8: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
9: Stasera 18.45, Canale 5.
8: Il muro dà, il muro prende.
10: Afte.
11: Ne soffro da quando ero piccola.
12: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
11: Un aiuto per tornare a sorridere.
12: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo,
11: rapida la guarigione.
12: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
13: CT

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
3: Siete pronti?

0: per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

Sexy, No Scrubs dal 99 su Radio Monte Carlo. Buon sabato a tutti voi, 16:26 minuti. Mia compagnia, io sono Silvia Notargiacomo. Stiamo facendo praticamente il giro del mondo di luoghi meravigliosi e sono quelli che ci state raccontando voi con i vostri messaggi al 342-4141-762. Sono quei luoghi che vi hanno stregato, vi hanno catturati, vi hanno fatto dire massi, ma mollerei tutto, resterei qui, altro che tornare a casa, vorrei comprare una casetta da queste parti. Allora, salutiamo un po' di amici. Rick da Genova, che dice: i luoghi che mi hanno suscitato quanto finora di più vicino alla topofilia sono stati il Marocco e Ibiza. Poi un altro amico che dice: il mio posto del cuore è la Scozia, innamorata a causa di alcune letture visitate in seguito, era casa per me. E poi Paola da Trieste: il mio posto del cuore è Sigilletto, un paesino in Carnia, Friuli Venezia Giulia, aria pura, pace, silenzio, verde, tanti ricordi di tante estate e tanti inverni dal 1975, ci credo, perché poi quando si legano tanti ricordi, quel posto, quel luogo diventa sempre più vicino, no? Al nostro cuore, questo legame si consolida nel tempo. Allora, dicevamo, sono stati fatti tantissimi studi accademici, accademici appunto, e ricerche scientifiche sulla topofilia. Il primo, il più importante, lo studio pionieristico è stato di Yu Fun Tuan, che ha proprio studiato questo legame, perché nasce questo legame da parte nostra con questi luoghi meravigliosi, oppure sono i luoghi che ci richiamano. Ecco, adesso capiamo proprio questo, perché lui è stato proprio il primo a definire la topofilia in ambito accademico come questo legame affettivo tra le persone e il luogo, oppure l'ambiente circostante. Che cosa succede? Lui ha analizzato delle cose come la percezione sensoriale, quindi odori, suoni, luci, costruisca poi un attaccamento emotivo a questo spazio, e come la cultura e le esperienze personali poi trasformino questo spazio fisico neutrale in un luogo denso di significato e di memoria. Poi ci dobbiamo lavorare noi, perché se lo sentiamo così, ecco, possiamo continuare a vivere questo legame tornando in quei luoghi, in quel luogo meraviglioso che abbiamo amato già dal primo momento in cui ci abbiamo messo piede. Sì, ma io immagino che ancora scriverete tanto, quindi vediamo. Intanto state con noi, c'è Teddy Swims.

Love Me Harder qui su Radio Monte Carlo, 16:36, ancora buon sabato pomeriggio in mia compagnia Silvia Notargiacomo. Che bello, sto praticamente facendo un salto per tutti i vostri luoghi del cuore, luoghi con i quali voi avete costruito un legame molto molto profondo, grazie magari a un viaggio, a una vacanza, li avete scoperti, amati subito e poi magari qualcuno di voi ha deciso anche di restarci. Allora c'è per esempio chi scrive e dice: il mio luogo del cuore è il Giappone, per me è casa, fin da piccola ne ero affascinata, cultura, educazione, spiritualità, ho coronato il sogno di andarci ed ora non perdo occasione per tornare, vorrei andare a vivere lì quando andrò in pensione. Chiara da Milano, che meraviglia, beh te lo auguriamo. State con noi, buon sabato con tutta la grande musica di Radio Monte Carlo.

0: Figure Shaky a Good Heart dall'85 qui su Radio Monte Carlo. Tra pochissimo, amici, torniamo con una bellissima canzone dei primi 2000 di una delle più voci più raffinate che a noi di Radio Monte Carlo piace tantissimo. State qui.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
3: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
4: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
8: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
11: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
12: Con Max Giusti.
11: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
12: Stasera 18.45, Canale 5.
11: Il muro dà, il muro prende.
13: A, due A.
14: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. A2A.

Siamo fatti cullare dalla voce meravigliosa di Sade, I'll Do By Your Side, dal 2000 qui su Radio Monte Carlo, 16:48. Buon sabato a tutti voi, bentrovati in questo 25 luglio in mia compagnia. Silvia Notargiacomo, vi ringrazio perché siete veramente tantissimi con i vostri messaggi, le vostre foto, dei luoghi del cuore, quelli che vi hanno conquistati nel tempo, dove siete tornati, dove magari avete scelto di tornare per vivere proprio. Al 342-4141-762 c'è un messaggio bellissimo, una foto stupenda di Bruna che dice: c'è il mal d'Africa, io ho il mal d'Elba, quella verde non turistica dove ti devi guadagnare il mare per sentieri e magari scogli isolati e acque color smeraldo, di notte solo grilli, per non parlare delle stellate. Foto bellissima di un mare mozzafiato, meraviglioso, con queste rocce, questi scogli che proprio vanno verso il mare, una meraviglia. Ci credo che sia diventato il tuo luogo del cuore. Siete tanti, tanto Giappone, devo dire, vari messaggi sul Giappone di tanti amici che sono rimasti stregati dalla bellezza di quella terra. E poi anche Mara da Padova che dice: io innamorata della Maddalena, un'isola fantastica piena di colore, di azzurro e del vento, che bello. Ci è venuta voglia a me personalmente di andare ad esplorare tutti questi luoghi e magari piano piano mi faccio una bella lista. Anzi, grazie perché mi avete dato tanti spunti. State con noi, la grande musica di Radio Monte Carlo ad accompagnarvi con Tommaso Paradiso, Agitare col cuore.

Dal 2005 Backstreet Boys Incomplete qui su Radio Monte Carlo, 16:57 minuti. Cambiamo totalmente atmosfera, se avete voglia di libertà, nostalgia, anche un po' di voglia di viaggiare, ecco, questa è la canzone perfetta che ci porta nel 75. Questo straordinario cantautore americano, lui è James Taylor e questa è la sua Mexico qui su Radio Monte Carlo.

0: Dal 1975 James Taylor, Mexico, qui su Radio Monte Carlo. Pochi secondi, arriverà puntuale l'appuntamento con il TGCOM 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Tensioni durante la marcia NOTAV in corso in Valle di Susa. Alcune centinaia di attivisti appartenenti all'area più antagonista e oltranzista del movimento hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine, chiuso un tratto della A32. Valutiamo le accise mobili, così il ministro delle imprese del Made in Italy Urso, sul caro carburanti, ma in Europa, spiega, i prezzi sono aumentati più che in Italia. A Milano la benzina vola oltre i 2,6 euro al litro, prezzi alle stelle anche lungo le autostrade. Il caso Fakir, in un nuovo video il 42enne morto durante un intervento di polizia in zona Pilastro a Bologna ha una chiazza di sangue sotto la testa. Per il legale dei due agenti al centro dell'inchiesta, l'uomo si è provocato dei tagli alla nuca da solo, strisciando sull'asfalto. Minacce al sindaco Lepore, dopo la manifestazione di piazza è andato in questura a denunciare. Tradito da una impronta, il 26enne tunisino irregolare nel nostro paese, fermato per l'omicidio di Luca Esposito avvenuto la scorsa domenica a Eboli. L'assassino ha confessato, ha ucciso il cronista dopo una lite, si era nascosto in un casolare abbandonato. Si è tuffato in acqua quando ha visto il figlio 16enne in difficoltà e non è più riemerso. Una turista olandese è disperso nelle acque del lago di Como. Aveva preso a noleggio una barca a Varenna con i 3 figli. La tragedia all'altezza di Menaggio, in un punto in cui la profondità passa velocemente da 25 a 100 metri. Nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. 1.500 soldati sono stati mobilitati da questa sera sul territorio francese. Roghi anche in Italia, a Gallipoli, nel Salento, inceneriti un lido e una pineta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
5: Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
5: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
4: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
9: Cop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
10: Parti con Cop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Cop Voce.
2: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 4 Torino-Milano, vengono segnalati materiali dispersi allo svincolo di Carisio in direzione di Torino. Lungo la A23 Palmanova-Tarvisio, traffico congestionato con code tra il confine di Stato e lo svincolo Malborghetto-Valbruna in direzione dell'autostrada Torino-Trieste. Sulla A14 Pescara-Bari invece un veicolo in panne allo svincolo di Ortona causa rallentamenti in direzione da Pescara. Sull'A24 tratto urbano romano, altro mezzo in panne tra via Fiorentini e Portonaccio Galla Placidia verso la tangenziale est di Roma. Sulla A10 Genova Ventimiglia, code per un veicolo fermo tra l'allacciamento A26 e Genova Pegli in direzione di Genova. ANAS ricorda, per chi si mette in viaggio è importante più che mai nei giorni di esodo seguire una serie di accortezze, ad esempio in caso di stanchezza o sensazione di sonno, fermare subito in sicurezza nelle aree di servizio per riposarsi e recuperare le energie. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

15 anni senza questa voce straordinaria, quella di Amy Winehouse, Love is a Losing Game, qui su Radio Monte Carlo. Ancora buon sabato, ancora ben trovati, 17:07 minuti, mia compagnia, io sono Silvia Notargiacomo. Allora, sono finite le qualifiche per quanto riguarda il Gran Premio di Ungheria, cari amici. Norris ha la pole, poi seguito da Hamilton, Leclerc, Antonelli, il nostro Antonelli quarto. Domani ovviamente ci sarà la gara e partirà alle 15, quindi la seguiremo, questo insomma è poco ma sicuro. E allora, ancora un abbraccio a tutti voi, buona vacanza, buona estate, buona vacanza se chiaramente già sono iniziate le vostre vacanze, buon lavoro a tutti coloro che stanno lavorando e magari ne avranno ancora per un po', e soprattutto a quelli che appartengono al popolo dei lavoratori del weekend, che stanno lavorando in questo sabato, lavoreranno anche domani, domenica. Noi siamo con voi per accompagnarvi, lo facciamo chiaramente con tutta la grande musica di Radio Monte Carlo, lo facciamo con tante chiacchiere e anche grazie a voi che ci raccontate un po' queste giornate d'estate al 342 41 41 762. State con noi, c'è Natalie Imbruglia.

0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
1: Jet setter, go getter.

Neyo, One in a Million dal 2010 su Radio Monte Carlo. Allora amici, si chiamerà Etna, è ufficiale, lo hanno scelto tutti gli utenti che hanno partecipato a questo voto con l'Agenzia Spaziale Italiana, che ha dato la possibilità appunto di scegliere un nome per il rover che andrà sulla Luna nelle future missioni robotiche ed umane di esplorazione lunare. Allora, Etna è l'acronimo di Exploration Technology for Navigation in Autonomy e praticamente è stato scelto grazie alle tante persone che hanno scelto di partecipare proprio per dare un nome a questo robottino che avrà appunto il compito di girare sul suolo lunare per avvicinarsi ai crateri, per calcolare, fare calcoli importantissimi, insomma avrà un ruolo veramente molto importante. Ecco, dove si trova in queste settimane proprio Etna? Si trova proprio sul monte Etna, con i suoi paesaggi vulcanici e terreni impervi è il luogo adatto per fare delle prove, perché è molto simile al suolo lunare, quindi in questo momento è in fase di sperimentazione, ancora non si sa quando effettivamente andrà sulla Luna, ma andrà sulla Luna ed è un pezzetto tutto italiano perché è realizzato nell'ambito del programma Universal Locomotion System, finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana e sviluppato insieme a tantissime società che si occupano proprio di questo, quindi bellissimo, ci sarà un pezzetto di Italia proprio sul suolo lunare nelle prossime missioni. State con noi in questo sabato intanto, eh? Buon 25 luglio, buona estate a tutti voi, buon caldo, anche se è arrivato un po' di freschetto qui e lì per il nostro paese. Ci sono i Savage Garden.

0: Andre Deeply, Savage Garden dal 1998, buona estate su Radio Monte Carlo.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Perché?
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: 1878 sa di felicità.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

Swing Out Sister Surrender dall'87 su Radio Monte Carlo. Ancora buon sabato, le 17:27 minuti, mia compagnia, io sono Silvia Notar Giacomo. Ah, una bella notizia che arriva per tutti i fan degli Oasis, perché stanno per sbarcare a Venezia 2026 con Don't Look Back in Anger, il film evento sulla band, una delle band più amate, assolutamente possiamo dirlo, ideato da Steven Knight, diretto da Dylan Southern e Will Lovelace. Sarà presentato in anteprima mondiale fuori concorso alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, un evento molto molto atteso, anche perché insomma si sta parlando tanto anche della possibilità che gli Oasis vengano poi a suonare nel 2027 a Roma. Si parla di due date allo Stadio Olimpico. Prima però, ecco, c'è questa presentazione, perché arriva a seguito di questa ormai leggendaria reunion degli Oasis con il ciclo di concerti che ha fatto impazzire i fan di tutto il mondo la scorsa estate. Ecco, arriverà nelle sale il 10 settembre con questa uscita speciale del film originale, poi verrà presentato proprio in anteprima mondiale a Venezia, quindi un'occasione veramente bellissima, anche perché questo documentario, questo film racconta quello che è accaduto a Oasis Live 2025, proprio la reunion e i tanti concerti con immagini esclusive mai viste prima. È un film che cattura l'esperienza e le emozioni della band, dei suoi fan, di tutto il mondo, quindi per chi non c'è stato sicuramente un'occasione per vivere parzialmente, per quello che si può, quello che è successo proprio la scorsa estate. La nostra musica in questo sabato con la voce meravigliosa di Giorgia, questa è la sua Corpi Celeste qui su Radio Monte Carlo.

Stuck in a Moment, You Can Get Out of You Too, qui su Radio Monte Carlo, 17.35. Ancora buon sabato, buona estate a tutti voi. Io sono Silvia Notar Giacomo. Allora, grande protagonista la scorsa settimana, domenica, del primo halftime dei mondiali di calcio. Sto parlando di Madonna, reduce anche del successo della pubblicazione del suo nuovo album Confessions 2. Si è presentata in campo, è entrata scortata da due icone assolute del calcio, Ronaldo e Ronaldinho, e poi insomma ha fatto chiaramente ballare, cantare tutti quanti. Quindi è tempo di ascoltare Madonna qui su Radio Monte Carlo, amici, e torniamo un bel po' indietro nel tempo, nel 1986, con un grande brano tratto da un grandissimo album, True Blue. Lei è Madonna qui su Radio Monte Carlo.

0: Madonna, True Blue dall'86, buona estate su Radio Monte Carlo.
1: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer. Sunshine, sunshine, lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer.
2: Radio Monte Carlo Summer.
1: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a €1,79. Scopri di più su conad.it.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
10: Ho comprato una perla nera.
11: E perché?
10: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
11: E perché?
10: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
12: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
17: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.

Hetfield, Moving Up dal 1970 su Radio Monte Carlo, 17:48. Buon sabato a tutti voi, buona estate, buon caldo amici. Come va con il caldo? Le temperature purtroppo non scenderanno di molto, è arrivato un pochino di freschetto, giusto per farci respirare un po', però insomma siamo sempre in estate, dobbiamo aspettare la prossima stagione per stare meglio. Allora, con i termometri appunto che non scendono mai sotto i 30 gradi, amici romani, una bella notizia per noi romani, perché il comune di Roma Capitale ha pensato bene di promuovere il grande freddo. È il nome dell'ultima iniziativa dell'assessorato alla cultura e il richiamo ad un grande classico del cinema anni 80 che non è affatto casuale. Allora, dal 23 luglio fino al 4 agosto, cinema, biblioteche, sale studio e centri culturali più ampiamente apriranno gratuitamente nelle ore più calde con tantissime iniziative. Sono i cosiddetti rifugi climatici. Tra questi ci sono 11 cinema che apriranno gratuitamente con proiezioni a partire dalle 13. Non è necessario prenotarsi, le proiezioni sono aperte a tutti gratuitamente fino a esaurimento posti. Nelle biblioteche invece, oltre all'uso dei locali climatizzati per la lettura, sarà anche distribuita acqua gratuitamente. Ne ha parlato il sindaco Roberto Gualtieri. Questa iniziativa nasce proprio con lo scopo necessario di offrire a cittadini luoghi freschi e gratuiti, soprattutto un'iniziativa dedicata ai soggetti più fragili, a chi vive magari da solo senza aria condizionata, chi non si può spostare e deve vivere in città. Potete ovviamente vedere quali sono questi cinema, queste biblioteche sul sito del Comune di Roma. Una bella occasione anche di condivisione, perché non si è da soli ma si è in compagnia e si può godere anche di un po' di fresco. State con noi con la grande musica di Radio Monte Carlo. Per voi una voce bellissima è quella di Sienna Spyro, che stiamo amando moltissimo. Questa è la sua Material Lover. Buona estate, buon sabato.

Gianna Nannini, ogni tanto dal 2010 su Radio Monte Carlo, 17.56, ancora buon sabato a tutti voi, buon sabato ai tanti amici che ci ascoltano anche dall'estero utilizzando la nostra app gratuita, utilizzando il nostro sito radiomontecarlo.net, insomma potete seguirci ovunque nel mondo, non c'è soltanto la radio tradizionale, siamo ovunque. Saluto Ari che si trova a Napoli in questo momento, città meravigliosa dove vive, un bacio grande grande, aspetto una bella prelibatezza, cara Ari, quando verrai da queste parti, mi raccomando, perché lì si mangia piuttosto bene. E manco da un po' a Napoli, però è una città meravigliosa, piena di colori, piena di energia, quindi devo venire molto presto. State con noi. A proposito di energia, abbiamo Aretha Franklin, questa è Free Wave of Love.

0: di Aretha Franklin, Freeway of Love dall'85 qui su Radio Monte Carlo. Tra pochissimo, amici, appuntamento con il TGCOM 24, poi meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buona serata da Federica De Boni. Tensioni alla marcia Notav in Val di Susa. Centinaia di incappucciati hanno assaltato il cantiere di Chiomonte con lanci di bombe carta. In risposta, gli agenti hanno usato lacrimogeni per tentare di allontanare gli antagonisti. In fiamme due camionette dei carabinieri. Prima della manifestazione sequestrati razzi e petardi. Le forze israeliane hanno condotto una vasta operazione in Cisgiordania con raid, perquisizioni e arresti almeno 70 in numerose località. Le azioni militari dopo che due israeliani e quattro palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro vicino a Nablus. I coloni aprono avamposti illegali. Nuovi record dei prezzi dei carburanti su strade e autostrade. A Milano la benzina a 2,6 euro al litro. Il ministro Urso: valutiamo le accise mobili, ma in Europa i rincari sono più elevati. Il governo prepara un decreto ad hoc dopo il vertice Meloni-Giorgetti. Sale ad almeno 270.000 il numero delle persone evacuate a causa degli incendi che stanno colpendo l'area nei pressi della grande città francese di Bordeaux e nei dintorni di Madrid, dove il cielo si è oscurato per il fumo, e la Francia mobilita da questa sera 1.500 soldati. Dall'inizio dell'anno andati in fumo 98.000 ettari di vegetazione. Roghi anche in Italia. Un incendio boschivo è scoppiato in una zona montana nel Parco del Pollino. Fiamme anche nel sud della Sardegna. Incendio in un terreno abbandonato a Scandicci in Toscana, mentre nel Salento a Gallipoli distrutti un lido e una pineta. Formula 1, Lando Norris su McLaren ha conquistato le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria, 11ª prova del Mondiale. Il pilota britannico partirà in pole position e avrà al suo fianco in prima fila la Ferrari di Hamilton, battuto di soli 12 millesimi. Seconda fila per Leclerc con l'altra rossa e la Mercedes di Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Una perturbazione atlantica in arrivo in serata al nord-ovest nel corso della giornata di domenica attraverserà le regioni del centro-sud e la Campania, portando una fase temporalesca a tratti intensa. Al mattino rovesci temporali in gran parte del nord e del centro, meno probabili in Abruzzo, Molise ed Emilia-Romagna. Nel pomeriggio migliora in Toscana, parziali annuvolamenti su isole maggiori e estremo sud. Temporali più diffusi e forti al nord-est e a carattere più isolato al nord-ovest e in Emilia-Romagna, al centro e in Campania. Temperature massime in calo al centro-nord, in temporaneo rialzo al sud e in Sicilia. Nel Principato cielo in prevalenza nuvoloso con possibili brevi acquazzoni. Migliore comunque entro sera. Le temperature massime intorno ai 28 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli scaricate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 2 Salerno-Reggio Calabria: segnalato un incendio allo svincolo di Rosarno in direzione dell'allacciamento Fisciano. Un altro incendio anche sulla 30 Caserta-Salerno tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio in direzione di Salerno. Sulla 1 Roma-Napoli un veicolo in panne causa rallentamenti tra Frosinone e Ferentino in direzione della capitale. Perdita di carico invece segnalata sulla 14 Adriatica tra Bologna-Borgo Panigale e l'allacciamento con il ramo Casalecchio in direzione di Ancona. Sulla A1 Milano-Bologna invece c'è personale su strada per la rimozione di un ostacolo tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano. ANAS in questo primo esodo estivo consiglia per un viaggio sicuro generi di prima necessità in auto, controllo del veicolo e del meteo, uso dei dispositivi di sicurezza, riposo, no all'uso di droga e alcol e niente distrazioni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: radio italiana del Principato di Monaco.
1: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

Jamiroquai, Virtual Insanity qui su Radio Monte Carlo, 18 e 8 minuti, buon sabato a tutti voi, ultima ora in mia compagnia, io sono Silvia Notar Giacomo con voi fino alle 19. È sempre bello raccontare quando ci sono iniziative lodevoli, belle, che vengono fatte, vengono create per dare un aiuto, un supporto alle persone, a chi vive nelle grandi città. Ecco, le città che investono in servizi, spazi, iniziative così per la cittadinanza sono sempre molto importanti, e soprattutto quelle che sono fatte a misura di genitori con bimbi piccoli, perché non offrono soltanto un aiuto pratico alle famiglie, ma piantano semi per una comunità più solida, aperta al futuro. Ecco, è il caso di New York, amici, dove andiamo, perché si sta preparando a offrire ai genitori qualcosa di molto raro, una serata tutta per sé. Vi assicuro che con i bambini piccoli, ecco, per chi ne hai all'ascolto, è insomma qualcosa di veramente molto prezioso, quindi poi ve la racconto tra poco, perché entreremo nel dettaglio di questa iniziativa. Ha una data e sicuramente verrà presa d'assalto appunto la possibilità di aderire, quindi tra poco entriamo veramente nel vivo di questa bella iniziativa, che magari potrebbe essere mutuabile, chissà. Intanto noi la racconteremo tra poco. Ecco, proprio a New York si sposerà Harry Styles con la sua Zoe Kravitz, perché è una delle città scelte per appunto celebrare questa unione bellissima. Questa è American Girls.

Una delle canzoni più belle del repertorio dei Tiro Mancino, La discrezione di un attimo, dal 2001, da un grande album che porta proprio questo titolo. L'abbiamo ritrovato nel nostro sabato qui su Radio Monte Carlo, e ora ce ne andiamo a New York per parlare di questa iniziativa volta a regalare una serata tutta libera per i genitori di bimbi piccoli della Grande Mela. È stato proprio il sindaco Mamdani, insieme alla responsabile dei parchi Tricia Shimamura, ad annunciare questo lancio di questo Parents Night Out, la prima iniziativa cittadina di questo tipo, che si terrà domenica 16 agosto dalle 16 alle 20, quindi qualche ora libera, e tutti i genitori potranno lasciare i bimbi dai 6 ai 13 anni, quindi anche ragazzini un po' più grandi, nei vari centri ricreativi, tutti e 5 distretti, da Brooklyn al Bronx, Manhattan, Queens, Staten Island. Ci saranno animatori a supervisionare il tutto, e questo è un test. Se dovesse andar bene, verrà probabilmente replicato, chissà, magari in varie altre occasioni. Comunque, insomma, qualche ora libera per questi genitori, un po' di ore d'aria che fanno bene. State con noi, Tom Robinson.

0: Robinson, Still Loving You dal 1986. Buona estate, amici, questa è Radio Monte Carlo.
1: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
7: E per un giro in scooter al tramonto?
6: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni.

0: Vieni presso la rete aderente.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: 78 sa di felicità.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

Ci serviva anche il romanticismo di Billy Joel con la sua Just the Way You Are dal 77 qui su Radio Monte Carlo, 18:30. Buon sabato a tutti voi, ben trovati in questo 25 luglio in mia compagnia, Silvia Notar Giacomo, con voi per una mezz'oretta ancora fino alle 19, ovviamente con tutta la nostra grande musica e con voi che siete tanti, e sono tanti anche i messaggi che state mandando al 342 41 41 762. Quindi voglio fare un po' di saluti, perché c'è per esempio un'amica che ha mandato un messaggio e una foto bellissima della divina Patti Pravo, che era in concerto proprio ieri sera, e dice: a proposito di Madonna, perché abbiamo parlato di Madonna che è stata grande protagonista nell'halftime ai mondiali di calcio, ecco, lei scrive: a proposito di Madonna, ieri sera concerto meraviglioso di Patti Pravo, ha fatto la bambola citando l'omaggio a lei fatto da Madonna, appunto, e il pubblico di Cesenatico in delirio. E ci credo, ma Patti Pravo è fantastica, è meravigliosa, insomma, non a caso chiamata la divina, perché insomma è quella cosa lì, è meravigliosa. E poi sì, effettivamente, insomma, era rimasta molto colpita di questo omaggio fatto appunto a una grande canzone del suo repertorio, La Bambola, che Madonna ha reinterpretato proprio poco tempo fa per pubblicizzare un profumo. Insomma, l'ha cantata bene Madonna, però insomma, come la canta Patti, la canta Patti. Salutiamo anche un altro amico che dice: tanti saluti dalla Svezia, sotto la pioggia e 17 gradi, piacevole dopo il caldo degli ultimi giorni, anche qui lavoro e adesso mi preparo per partire in Sardegna la prossima settimana, sempre insieme a voi Radio Monte Carlo. Che bello, allora goditi questo freschetto, perché sì, andrai in Sardegna, meraviglioso, mare bellissimo che ci invidiano praticamente in tutto il mondo, però penso che faccia caldo, quindi passerai da alcune temperature come quelle che ci stai raccontando, belle fresche, a temperature insomma meno piacevoli. Stai con noi, state con noi, con Post

Dal 2005 Destiny's Child Girl qui su Radio Monte Carlo. Erano belle, belle sono ancora tutte belle, soprattutto Beyoncé che insomma regala sempre grande musica, grandi spettacoli. E tra l'altro attenzione amici, perché potrebbe esserci in questo 2026 una nuova collaborazione tra Beyoncé e Lady Gaga, perché stanno un po' circolando queste notizie soprattutto in rete. Perché? Perché pare che Beyoncé abbia depositato un brano praticamente alla SIAE americana in coscrittura con Lady Gaga, quindi qualcosa mi dice che forse usciranno con una nuova collaborazione. Loro hanno già fatto varie canzoni insieme, due canzoni, quindi questa sarebbe la terza volta. Aspettiamo e poi vi sapremo dire.

0: Rosana, il talisman dal 97 qui su Radio Monte Carlo.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla.
5: Scialla, scialla.
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
8: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
7: Arriva subito.
9: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni. Con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto. Nei ristoranti Rodhouse.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te. Sempre.
11: Afte.
12: Ne soffro da quando ero piccola.
11: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
12: Un aiuto per tornare a sorridere.
11: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
12: Rapida la guarigione.
11: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
16: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
17: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
16: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
18: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
19: La mamma vuole abbracciarti ancora.
20: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

Turn Back the Clock dall'87 qui su Radio Monte Carlo. Il tempo qui invece scorre, amici, sono le 18:51, buon sabato, ben trovati ancora in questo 25 luglio, buona estate a tutti voi. Tra una decina di minuti noi ci salutiamo, quindi arriverà Giorgia Venturini con il suo Saturday Music, però io vorrei tanto ringraziare tutti voi perché siete stati veramente tantissimi, soprattutto con tante foto e anche video, devo dire, poi è impossibile raccontare tutto quello che arriva, che ci mandate dai luoghi di vacanza che state vivendo, dalla vostra città, dalle vostre case, insomma grazie, perché al 342 41 41 762 vi fate sempre sentire, facendoci così partecipi anche un po' della vostra vita, anche perché noi siamo nelle vostre case, di questo siamo assolutamente contenti, siamo nelle vostre case, nelle vostre macchine, attraverso la radio, attraverso l'app gratuita, attraverso il nostro sito radiomontecarlo.net. anzi, l'invito è quello di andare anche sul nostro sito perché potrete essere sempre aggiornati anche su tante notizie che vengono dal mondo della musica. State con noi. A proposito di belle canzoni per questa estate 2026, c'è anche Bungaro, questa è Brisa Morena.

0: Robbie Williams su Radio Monte Carlo, e qualcosa di bello l'abbiamo fatto anche noi. Abbiamo trascorso queste 4 ore insieme, si sono concluse, in questo momento si stanno per concludere, quindi saluto e ringrazio Riccardo Brambilla in regia a Milano, Rebecca Papi in redazione, Paolo Ravasi che si è occupato della musica. Tra pochissimo arriverà Giorgia Venturini con il suo Saturday Music, e subito prima però ci sarà il TGCOM 24, il meteo e l'autotraffic con me, Silvia Notar Giacomo. Appuntamento a domani sempre alle 15. State bene, ciao a tutti.
1: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
2: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona serata da Federica De Boni. Vergognosa e inaccettabile la guerriglia dei Notav contro le forze dell'ordine in Val di Susa. La condanna è del vice premier Tajani. Gruppi di manifestanti oggi hanno raggiunto i cantieri, tutti incappucciati, hanno lanciato bombe incendiarie, 2 camionette dei carabinieri in fiamme, chiusa la A32, sospesi i treni. Emergenza incendi in Francia e Spagna, le fiamme alimentate dal vento, gli evacuati sarebbero 270.000, situazione critica nei pressi di Bordeaux e a Madrid, a Valencia si registra 1 vittima, le autorità dei 2 paesi sconsigliano di mettersi in viaggio, roghi anche in Italia, nel centro-sud. La corsa dei carburanti non si arresta, con i listini alla pompa tutti sopra i 2 euro al litro. Prezzi alle stelle in autostrada. A Milano la benzina vola a 2,6 euro. Il governo valuta la possibilità di nuovi tagli alle accise. Si lavora ad un decreto legge. Ricorso in Cassazione del Ministero della Giustizia contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha ridotto di 6 giorni la durata della pena di Gianni Alemanno. È una persecuzione, scrive l'ex sindaco di Roma. Forse dà fastidio la mia battaglia da destra per ottenere delle carceri meno folli, denuncia. Tragedia a Menaggio, sul lago di Como, dove un turista olandese di 45 anni si è tuffato da una barca senza più riemergere. Dopo che il figlio 16enne stava annegando, il minorenne è stato salvato, le ricerche dell'uomo ancora in corso. Ciclismo, Tour de France, nella penultima frazione l'ecuadoriano Carapaz vince una durissima tappa alpina mozzafiato. Lo sloveno Pogacar, 4º al traguardo, ipoteca la vittoria di domani. Formula 1, il Gran Premio d'Ungheria, Norris su McLaren per 12 millesimi, soffia la pole alla Ferrari di Hamilton, 3º Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Una perturbazione atlantica in arrivo in serata al nord-ovest nel corso della giornata di domenica attraverserà le regioni del centro-sud e la Campania, portando una fase temporalesca a tratti intensa. Al mattino rovesci temporali in gran parte del nord e del centro, meno probabili in Abruzzo, Molise ed Emilia-Romagna. Nel pomeriggio migliora in Toscana, parziali annuvolamenti su isole maggiori e estremo sud. Temporali più diffusi e forti al nord-est e a carattere più isolato al nord-ovest e in Emilia-Romagna, al centro e in Campania. Temperature massime in calo al centro-nord, in temporaneo rialzo al sud e in Sicilia. Nel Principato cielo in prevalenza nuvoloso con possibili brevi acquazzoni. Migliore comunque entro sera. Le temperature massime intorno ai 28 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli scaricate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra l'allacciamento A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola in direzione di Milano. Sulla A12 Roma-Civitavecchia un veicolo in avaria causa rallentamenti tra la barriera di Roma Ovest e Torri in Pietra in direzione della statale 1 Aurelia. Sulla A2 Salerno-Reggio Calabria traffico rallentato per un incidente allo svincolo di Rogliano Grimaldi verso lo svincolo raccordo di Reggio Calabria. Sulla 7 Milano-Genova altro incidente segnalato tra l'allacciamento A12 e la A10 Genova-Ventimiglia in direzione della capoluogo ligure. ANAS ricorda che in questo primo fine settimana di esodo estivo vige per domani, domenica, il divieto di transito dei veicoli pesanti dalle 7 alle 22. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
7: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
8: Saturday Music.
7: Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
8: Radio Monte Carlo.
7: Saturday Music.
9: Il sabato sera di Radio Monte Carlo in questo 25 luglio prosegue con il Saturday Music e con me Giorgia Venturini, e in questo weekend staremo insieme per 3 ore dalle 19 alle 22. Come sempre sarà protagonista la grande musica di Radio Monte Carlo, ma permettetemi di salutare prima la mia squadra che è sempre al mio fianco, in redazione Federica Pogliani e in regia Davide Ippolito. Che ne dite ragazzi, carichi per cominciare ufficialmente questo viaggio nella musica? Sì. Partiamo con una canzone in cui una donna chiede alla persona amata di guardare oltre l'apparenza e di riscoprire il sentimento genuino che li unisce. Look Me in the Heart, Tina Turner su Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo.
7: Saturday Music.

0: take it for granted. And when it happens, it's time to write your story. Write your story.
1: Il Saturday Music qui su Radio Monte Carlo con la grande musica e ancora tantissime curiosità. Restate con me.
2: Radio Monte Carlo Saturday Music.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o 6.

0: sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monurel, la linea ideata per le donne. Monurel Plus F è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
5: GWM, go with more.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
8: Saturday.
9: Il Saturday Music di Radio Monte Carlo vi tiene compagnia fino alle 22 con la vostra Giorgia Venturini anche in questo sabato 25 luglio. E adesso un brano molto particolare in cui immagini romantiche sono accostate a metafore prese in prestito dalla fantascienza. L'uomo protagonista della canzone è sia un gentiluomo sia un cacciatore di stelle. In questa galassia in cui non ci si può fidare di tutti quelli che si incontrano, l'artista francese è certa che il loro amore durerà oltre il tempo e lo spazio. Sheila and B Devotion su Radio Monte Carlo con Spacer.
10: Radio Monte Carlo.
7: Saturday Music.

0: Qualunque sia il vostro programma per questa serata di fine luglio, ci trovate qui con la musica elegante e rilassata che amiamo. Restate con noi.
1: Radio Monte Carlo. Saturday Music.
2: Vacanze al mare o in montagna? Nessun problema. Anche per quest'estate, Radio Monte Carlo con il servizio Autotraffic ti informa sulla viabilità lungo i 7000 km della rete autostradale italiana. Un'informazione puntuale e tempestiva. 7 appuntamenti al giorno, concentrati nei momenti di maggiore traffico. Radio Monte Carlo anche quest'estate è in viaggio insieme a te con il servizio Autotraffic.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta è Matoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
13: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Ci sono cose che vorresti tornassero.
16: Come le vacanze.
15: O un bel vantaggio.
16: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday.
0: Il Saturday Music con me, Giorgia Venturini, prosegue su Radio Monte Carlo. La prossima canzone ha lo stesso titolo di un film francese del 1960. Ci sono vari punti di contatto tra il testo del brano e la sceneggiatura del lungometraggio. Spiazzante, ma in un modo tutto suo. Billy Idol ha raccontato che il pezzo che stiamo per ascoltare è stata per lui una sfida, quella di non scrivere la solita canzone d'amore. In effetti non lo è. Ascoltiamola insieme su Radio Monte Carlo, Eyes Without a Face, Billy Idol.
17: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.

0: Finisce qui questa prima ora insieme, ma il Saturday Music di Radio Monte Carlo continua insieme a voi e con me, Giorgia Venturini, fino alle 22. Adesso però è il momento delle breaking news di TGCom 24, a seguire l'aggiornamento con il meteo e autotraffic.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
5: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
8: Buona serata da Federica De Boni. Quattro mezzi dei carabinieri dati alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. 60 feriti tra polizia e carabinieri è il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più antagonista del movimento No TAV. Chiusa la A32, la Premier Meloni, la violenza non piegherà lo Stato. Non si ferma il caro carburanti, colpa della guerra in Iran e del blocco di Hormuz. Nella maggior parte degli impianti benzina e diesel superano i 2 euro al litro. Per i consumatori sarà una spesa di 10 miliardi in 2 mesi. Il ministro Urso, dobbiamo agire. Il governo valuta l'intervento sulle accise mobili. Ribelli yemeniti hanno dichiarato di aver colpito gli impianti petroliferi dell'Arabia Saudita sulla costa del Mar Rosso, mentre il gruppo sostenuto da Teheran ha minacciato di intensificare la propria risposta. E Trump, alla cena di gala con i corrispondenti alla Casa Bianca, dice che gli iraniani non avranno il nucleare e annuncia di volersi ricandidare per le elezioni del 2028. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna, sotto la testa una chiazza di sangue. Per il legale della famiglia dimostra le violenze subite dall'uomo, attesa per gli esami tossicologici. Incendi boschivi alimentati dal vento in Spagna e Francia, quasi 300.000 le persone evacuate, un morto a Valencia. È stata anche accorciata l'ultima tappa del Tour de France in programma a Parigi. Chiamati 1.500 soldati, roghi anche nel centro-sud dell'Italia. Formula 1, nel Gran Premio di Ungheria in programma domani, l'inglese della McLaren Norris scatterà davanti a tutti, poi Leclerc e Piastri, Hamilton e Antonelli sanzionati partiranno quinto e settimo. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
7: Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
5: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
9: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Una perturbazione atlantica in arrivo in serata al nord-ovest nel corso della giornata di domenica attraverserà le regioni del centro-sud e la Campania, portando una fase temporalesca a tratti intensa. Al mattino rovesci temporali in gran parte del nord e del centro, meno probabili in Abruzzo, Molise ed Emilia-Romagna. Nel pomeriggio migliora in Toscana, parziali annuvolamenti su isole maggiori e estremo sud. Temporali più diffusi e forti al nord-est e a carattere più isolato al nord-ovest e in Emilia-Romagna, al centro e in Campania. Temperature massime in calo al centro-nord, in temporaneo rialzo al sud e in Sicilia. Nel Principato cielo in prevalenza nuvoloso con possibili brevi acquazzoni. Migliore comunque entro sera. Le temperature massime intorno ai 28 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli scaricate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Firenze-Roma, traffico rallentato per una perdita di carico tra Calenzano, Sesto Fiorentino e Valdichiana in direzione di Roma. Lungo la A10 Genova Ventimiglia, 1 chilometro di coda per traffico tra l'area di servizio Bordighera e la barriera di Ventimiglia verso Ventimiglia. Sulla A14 Ancona-Pescara, traffico rallentato per un veicolo fermo tra Val Vibrata e Teramo Giulianova Mosciano in direzione di Pescara. Sulla A20 23 Palmanova Tarvisio, code per traffico intenso alla barriera di Ugovizza Tarvisio in direzione della Tarvisio. Ed è scattato il piano estivo di ANAS per l'esodo, operativi 2500 tra personale tecnico e di esercizio, oltre a quello delle sale operative territoriali e della sala situazioni nazionale, per assicurare così il monitoraggio del traffico in tempo reale H24. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday music.
10: Saturday.
4: Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
10: Radio Monte Carlo.
4: Saturday Music.
0: Inizia la seconda ora del Saturday Music in questo ultimo sabato del mese e adesso un brano dell'84 che esplora un'anima inquieta in cui sono all'ordine del giorno gli sbalzi emotivi. Non è facile vivere su una montagna russa che porta dall'amore all'odio, dalla dolcezza all'amarezza con grande facilità. Da qui nasce la speranza di una maggiore stabilità agli Style Council su Radio Monte Carlo con My Ever Changing Moods.
1: Radio Monte Carlo
4: Saturday Music.

0: Napoli.
1: Prosegue nel segno della grande musica questo sabato sera. Prima di continuare vi ricordo che potete seguirci anche su Mediaset Infinity oppure sul canale 772 del digitale terrestre. La nostra musica è sempre con voi.
2: Radio Monte Carlo. Saturday Music.
3: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
9: Saturday Music.
10: State ascoltando il Saturday Music su Radio Monte Carlo fino alle 22 con la vostra Giorgia Venturini anche in questo sabato 25 luglio. La prossima canzone racconta di una relazione che non è destinata a durare, ma a differenza della maggior parte dei duetti con una voce maschile e una femminile, i due artisti non si rivolgono l'un l'altra, ma si cantano a vicenda la propria verità, che alla fine è la stessa. Si chiedono tutti e due dove sia l'amore. Where is the love? Su Radio Monte Carlo, ascoltiamola.
2: Radio Monte Carlo.
8: Saturday Music.

0: questo sabato sera continua su Radio Monte Carlo con me, Giorgia Venturini, e con la nostra grande musica che potete ascoltare da tutte le web radio. Su Radio Monte Carlo la musica non vi abbandona mai.
1: Radio Monte Carlo, Saturday Music.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Radio 98 sa di felicità.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
11: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
12: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
13: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday.
14: Continua il Saturday Music su Radio Monte Carlo e adesso un brano degli inimitabili Queen. Roger Taylor ha composto la melodia e gli accordi di questa canzone per il film Highlander, l'ultimo immortale dell'86. In un secondo momento Freddie Mercury ne ha realizzato un nuovo mix insieme a David Richards, cosa che non fece impazzire Roger Taylor, che alla fine infatti resta l'unico autore del brano. È la sua versione, quella che sentiamo alla fine del film A Kind of Magic, i Queen su Radio Monte Carlo.
15: Radio Monte Carlo.
13: Saturday.

0: Si conclude qui la seconda ora insieme, ma restate con noi perché c'è ancora tanta, tantissima musica del Saturday Music da scoprire.
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
3: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
7: Ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
8: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
10: Saturday Music.
9: Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
10: Radio Monte Carlo.
9: Saturday.
0: Terza ora del Saturday Music in questo ultimo sabato di luglio qui su Radio Monte Carlo, e ora una canzone di cui esistono ben 6 versioni in studio. Quella che stiamo per ascoltare esce nell'87 per il mercato europeo, e anche se sul disco compare la scritta Version Lounge, diventerà più nota come la versione francese o French Edit. Chris Rea con il French remix della sua Josephine su Radio Monte Carlo. La ascoltiamo.
3: Radio Monte Carlo
9: Saturday Music.

0: Per molti l'estate è la stagione dei viaggi, ma se non siete amanti degli spostamenti o se siete a casa, sappiate che il nostro viaggio nella musica è per tutti e continua in grande stile. A tra pochissimo.
1: Radio Monte Carlo. Saturday Music.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su siscom.eu.
14: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
15: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni in negozi online.
16: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
17: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
19: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
20: GWM, go with more.
21: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
22: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
23: Saturday Music.
0: Siete qui su Radio Monte Carlo con la vostra Giorgia Venturini e il Saturday Music. Sta per arrivare un grande omaggio alla musica, in particolare a Duke Ellington, che è stato un compositore e un band leader jazz scomparso nel 74. Stevie Wonder riconosce la grande influenza che questo artista ha avuto su di lui e ha raccontato di aver sempre conosciuto il titolo di questa canzone che ha poi scritto. Voleva che fosse un brano tributo ai musicisti che vengono dimenticati troppo in fretta e che invece ci hanno regalato qualcosa che durerà per sempre. Su Radio Monte Carlo, Sir Duke, Stevie Wonder.
2: Radio Monte Carlo.
3: Saturday Music.

0: E tra pochi istanti torniamo di nuovo insieme con il Saturday Music, il nostro modo elegante e rilassato di accompagnarvi il sabato sera, che dalle 22 prosegue con Monte Carlo Night Story con la nostra Maggie Charlton.
1: Radio Monte Carlo Saturday Music.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
9: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
10: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
9: Siete pronti a sentire l'estate?
10: Parte da Riccione.
8: Siete pronti?
10: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
11: Vi aspettiamo!
12: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
15: Ho comprato una perla nera.
16: E perché?
15: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
16: E perché?
15: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
17: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
18: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
20: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
21: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
11: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
16: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
22: Saturday Music.
23: Siete sintonizzati su Radio Monte Carlo, il Saturday Music insieme a me, la vostra Giorgia Venturini, e ora un brano ricordato anche per il suo famoso video musicale, una sorta di video fumetto, un racconto evocativo che si scontra con la malinconia del testo, che parla della solitudine all'interno di una relazione, ma alla fine resta la speranza di non lasciare andare tutto ciò che è stato. Don't Answer Me su Radio Monte Carlo, di Alan Parsons Project.
24: Radio Monte Carlo.
25: Saturday Music.

0: Il nostro appuntamento con il Saturday Music finisce qui per oggi, ma noi ci ritroviamo domani 19:22 sempre qui su Radio Monte Carlo. Grazie a Davide Ippolito in regia, a Federica Pogliani in redazione. Grazie a voi per averci seguito. Dalla vostra Giorgia Venturini è tutto, ma ora è il momento della nostra Maggie Charlton con Monte Carlo Night Story. A voi l'augurio di una splendida serata sempre in compagnia di Radio Monte Carlo. Ciao!
1: Avete ascoltato
2: Radio Monte Carlo Saturday Music.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Radio Monte Carlo, sono le ore 22.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Ciao, buona serata e benvenuti nella notte di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story da Maggie. Questo è il nostro ultimo weekend prima dello stop estivo, poi ci ritroveremo a settembre per festeggiare anche un anno di Monte Carlo Night Story. Mando un saluto e vi ricordo l'appuntamento di domani dalle 19 con Giorgia Venturini e il suo Sunday Music, grazie a Marco Fullone alla programmazione musicale e soprattutto a Davide Ippolito in regia con me questa sera. Adesso facciamo un salto nell'universo unico e visionario di Björk. Questa è Yoga, uno dei brani più intensi del suo album Homogenic, uscito nel 1997. È un mix potente di archi orchestrali, beat elettronici che lei stessa ha definito emotional landscapes, ovvero paesaggi emotivi. Una curiosità sul titolo, che è un omaggio alla sua migliore amica che si chiama Yoga, ma il brano è anche una dichiarazione d'amore alla natura selvaggia dell'Islanda, la sua terra natale. È un pezzo che scuote e allo stesso tempo incanta, e noi iniziamo così il nostro sabato sera a Monte Carlo Night Story, Björk con Yoga.
2: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Night Story torna fra pochissimo, restate con noi che sta per arrivare la regina di Radio Monte Carlo, tra poco la voce di Sade.
1: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
2: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Afte.
6: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
6: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
6: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Ufficio Case Smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Aggiungi un tanto di gusto in più.
11: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
10: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
11: Waterstick dall'Angelica.
12: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
13: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
12: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
15: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Radio Monte Carlo.
17: Monte Carlo Nights Story.
0: Ciao, ben ritrovati da Maghi, buon weekend e benvenuti nel nostro viaggio tra i successi che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Adesso arriva la regina di Radio Monte Carlo, sto parlando di Sade, voce iconica del soul britannico, capace come poche di trasformare ogni brano in un viaggio emotivo. Il pezzo che ascoltiamo si chiama Somebody Already Broke My Heart ed è uno dei più intensi del suo repertorio. È una ballad

0: Questa è Radio Monte Carlo, torniamo fra pochissimo con uno dei brani più celebri di Lionel Richie, era interpretato però da Jeff Cascaro, qui a Monte Carlo Nights Story.
1: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
2: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
3: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
2: Siete pronti a sentire l'estate?
3: Parte da Riccione.
1: Siete pronti?
3: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
4: Vi aspettiamo!
5: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Mi manchi ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950€ oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700€, 35 rate da 99€ al mese. Rata finale 8.000€. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950€ su fiat.it.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
10: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
11: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Monte Carlo Nights Story. Benvenuti nel nostro sabato sera, nel viaggio attraverso i successi di Monte Carlo Nights. Ci sono canzoni che attraversano il tempo senza perdere un grammo della loro forza. È il caso di Love Will Find a Way, scritta da Lionel Richie e pubblicata nel 1983 nell'album Can't Slow Down. È un messaggio di speranza, fiducia e ottimismo che continua a parlare a ogni generazione. Oggi la riscopriamo nella versione di Jeff Cascaro, cantante e trombettista tedesco capace di fondere soul, jazz, R&B con grande eleganza. La sua interpretazione non stravolge il classico di Lionel Richie, ma lo veste di nuove sfumature con un arrangiamento sofisticato e la sua voce calda che ne esalta tutta l'intensità emotiva. Lasciamoci guidare da questa splendida rilettura, Jeff Cascaro con Love Will Find a Way. A Monte Carlo Night Story.
12: Monte Carlo Night Story.

0: musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Noi torniamo fra pochissimo con uno dei brani più celebri di Nina Simone, che sono sicura riconoscerete subito dalle prime note.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
5: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
6: Monte Carlo Nights Story.
1: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
6: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
6: Monte Carlo Nights Story.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.
6: Nights Story.
0: Ciao, buona serata e ancora benvenuti a Monte Carlo Nights Story da Maggie. Finora abbiamo ascoltato e conosciuto dei brani meravigliosi della storia di Monte Carlo Nights e ne arrivano ancora tanti altri, come adesso che arriva una voce semplicemente inconfondibile, quella di Nina Simone con Feeling Good. Il brano nasce negli anni 60 all'interno di un musical, ma è proprio l'interpretazione di Nina Simone nel 1965 a renderlo un classico assoluto. La canzone parla di rinascita, di libertà e di voglia di ricominciare. Infatti il testo usa queste immagini semplici come gli uccellini che volano, il sole che splende, il vento che soffia, per raccontare proprio quella sensazione di sentirsi finalmente bene, liberi e padroni della propria vita. Con il suo stile intenso e magnetico riesce davvero a trasformare il brano in qualcosa di molto più profondo di una semplice canzone jazz. La voce di Nina Simone con Feeling Good a Monte Carlo Night Story.
1: Monte Carlo Night Story.
8: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.

Thank you.

0: La nostra serata continua fra poco alla scoperta dei grandi successi di Monte Carlo Nights. Restate con noi, ci prepariamo a ballare con una delle band soul e funk più celebri. Stanno per arrivare gli Earth, Wind and Fire.
1: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
3: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
7: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni in negozi online.
8: Radio Monte Carlo.
9: Monte Carlo Nights Story.
0: Buonasera, state ascoltando Radio Monte Carlo. Io sono Maggie e questa è Monte Carlo Nights Story. Stanno per arrivare una delle band soul e funk più iconiche e influenti di sempre. Sono gli Earth, Wind and Fire. Ascolteremo That's the Way of the World, il brano che dà anche titolo all'album del 1975. È un disco che ha definito il sound della band con quella energia travolgente, quella magia che solo loro sanno creare. Il brano è stato anche colonna sonora dell'omonimo film uscito lo stesso anno, contribuendo ancora di più a lanciare la band verso un successo ancora più grande. Noi li ascoltiamo a Monte Carlo Night Story con That's the Way of the World, gli Earth, Wind and Fire.
10: Monte Carlo Night Story.

Questa è Radio Monte Carlo, torniamo fra poco con un artista unico nel panorama britannico, con un brano molto personale. Tra poco arriva John Martin.

0: dall'1 alle 5 del mattino. Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici. It's a little bit funny,
1: this feeling inside. Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.
2: Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.

0: Monte Carlo Night Story.
1: Ben ritrovati e buon weekend su Radio Monte Carlo. Il nostro viaggio nella storia di Monte Carlo Nights continua e adesso passiamo a un suono più intimo e sospeso con John Martin e il brano Solid Air. È uscito nel 1973 e il brano è stato scritto in un contesto molto personale. Martin lo dedicò all'amico e collega Nick Drake, che in quel periodo stava attraversando una forte depressione. Solid Air diventa così una metafora di una presenza emotiva pesante, quasi come se l'aria fosse densa e difficile da attraversare, legata alla malinconia e alla fragilità interiore. Il titolo, infatti, Solid Air, si può tradurre in italiano come aria solida o, in senso più figurato, aria densa. Musicalmente è un brano essenziale, molto profondo, con quella fusione tra folk acustico, improvvisazione jazz che ha reso John Martin un artista unico nel panorama britannico. Ascoltiamolo insieme a Monte Carlo Night Story, John Martin con Solid Air.
2: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Night Story torna fra pochissimo, siamo pronti ad iniziare la nostra terza ora insieme. Abbiamo ancora da ascoltare e scoprire davvero tanti successi, come quello che arriva tra poco con una voce unica, quella di Chaka Khan.
1: Radio Monte Carlo è mezzanotte.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Buona serata e benvenuti a Monte Carlo Night Story, questa sera con Maggie. È da poco passata la mezzanotte e iniziamo la nostra terza ora insieme e arriva subito una grande voce che non ha bisogno di presentazioni, l'inimitabile Chaka Khan. Questa sera l'ascoltiamo in una versione che ha fatto la storia, un brano che lei ha trasformato in un vero capolavoro di soul e funk. Il pezzo nasce nel 1980 dagli Average White Band, ma un anno dopo Chaka Khan ne fa sua una reinterpretazione esplosiva che ancora oggi rimane una delle più amate del suo repertorio. Ascoltiamo a Monte Carlo Night Story Chaka Khan con What You Gonna Do For Me.
2: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo, A Monte Carlo Night Story. Torniamo fra poco con un brano che è stato reinterpretato tantissime volte da diversi artisti. Si chiama Superstar. Restate con noi per scoprire quale sarà la versione che ascoltiamo insieme.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
2: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta
2: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo,
4: rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Monte Carlo Nights Story.
0: Ciao, buona serata e buon weekend su Radio Monte Carlo. Proseguiamo nel nostro racconto dei successi di Monte Carlo Nights. Adesso ascoltiamo Anthony Hamilton insieme a Jennifer Hudson con Superstar, tratto dall'album Love is the New Black del 2008. Una curiosità è che Superstar è un classico scritto dai Carpenters nel 1971 ed è stato reso celebre anche da Luther Vandross nel 1983, e in questa versione Hamilton e Hudson creano questo duetto soul intenso, combinando il calore profondo di Hamilton con la potenza vocale di Jennifer Hudson, rendendo il brano moderno ma rispettoso della versione originale. E allora ascoltiamoli insieme, Anthony Hamilton e Jennifer Hudson, a Monte Carlo Night Story con Superstar.
1: Monte Carlo Night Story.

0: La musica di Radio Monte Carlo, a Monte Carlo Night Story. Noi torniamo fra poco. Arriva una delle canzoni più celebri di sempre, di Etta James, reinterpretata però da una voce unica, quella di Joni Mitchell.
1: Ogni weekend, nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, new classics.
1: Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
3: It's a little bit funny, this feeling inside.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
1: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.
4: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Monte Carlo Nights Story.
0: La musica che ci accompagna in questo sabato notte alla scoperta dei successi di Monte Carlo Nights. Siamo quasi giunti al termine della nostra serata insieme e abbiamo ancora diversi brani da ascoltare e soprattutto da scoprire. Ci sono infatti dei brani che sembrano destinati a vivere per sempre e At Last è sicuramente uno di questi. Reso immortale dalla voce di Etta James, questo classico continua a ispirare musicisti di ogni generazione. E tra queste c'è anche Joni Mitchell, artista capace di attraversare folk, jazz e canzone d'autore con una personalità unica. Nella sua reinterpretazione di At Last mette da parte ogni virtuosismo per privilegiare l'intimità e l'eleganza, lasciando che siano proprio la sua voce inconfondibile e la sua sensibilità interpretativa a raccontare tutta la dolcezza di un amore finalmente ritrovato. Lasciamoci avvolgere da questa rilettura intensa con la voce di Joni Mitchell, At Last, a Monte Carlo Nights Story.
1: Monte Carlo Nights Story.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: La nostra serata con la grande musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story per oggi termina qui. Un ringraziamento speciale a Davide Ippolito che è stato in regia con me questa sera. Ciao Davide, grazie mille. E naturalmente a voi che avete condiviso questo viaggio musicale con me. Noi ci ritroveremo domani sera dalle 22 per continuare il nostro viaggio nella storia di Monte Carlo Nights, sempre qui su Radio Monte Carlo. Vi auguro una splendida buonanotte. Ciao da Maggie.

0: state ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.